i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Andrea e vorrei sentire Piero Peleu con Regina di Cuori.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio pelù vostro. Ciao!
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: sapere.
1: Ciao signorina Radio Manina, sono Palmina. Mi fai sentire Achille Lauro con Viaggio in verso paradiso? Grazie e buonanotte.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manina sei game over.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Andrea e vorrei sentire Linkin Park con In The End.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Vane da Poirino e volevo ascoltare Romantica di Ultimo e augurare un buon lavoro a chi è rimasto in città. Grazie.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buonasera signorina. Buonasera Manilosi. Sono Francesca e sto tornando da Asti. Vorrei proprio ascoltare Alice e Battiato con Chanson Egocentric. Grazie. La dedico a tutti quelli che ci ascoltano. Ciao. I nostri Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao a tutti i Manilosi. Sono Alessandro da Torino. Vorrei ascoltare Se io non avessi te di Neck e dedicarla a te che sei parte di me. Grazie e buonanotte a tutti.
1: Ciao, sono Neck e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Giovanni da Cormano Milanese. Posso chiederti Beatrice di Tedua e Annalisa? Buonanotte a tutti i manilosi.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001. Mi metteresti ti amo ancora di più di Cocciante. La dedico al mio poeta guerriero che è in cielo. Artesia, grazie.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Gigi e Sonia da Asti, vorremmo ascoltare Giselle con Demons Me di Peel, grazie e buon lavoro.
1: Encore un dimanche, je dis à chère. Encore un dimanche.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Buonasera signorina.
1: Buonasera Manilosi. Sono Stefano e sto tornando a casa. Vorrei ascoltare Attimi di Mango. Grazie.
0: La dedico a tutti i Manilosi.
1: I nostri Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi.
2: Ciao Radio Manila, sono Mattia da Cuneo. Potreste mettermi La notte di San Lorenzo di Luchè?
1: La dedico alla mia ragazza Angelica. Grazie.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca, un'isola che non c'è, una spiaggia deserta, dove

0: ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Daniele da Cuneo, vorrei richiedere Fever Dream di Alex Warren, grazie mille.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Mari, mi metti cuore rotto di Tiziano Ferro. Grazie e buona serata a tutti i manilosi. Avevo

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Edoardo, Giusy e Elisa. Stiamo tornando a Settimo. Volevamo chiederti se potevi farci ascoltare Partenope di Serena Brancale.

0: Ciao Radio Manila, siamo Grace e Walter. Vorremmo ascoltare Passatempo di Nigiotti, grazie e buona settimana. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Andrea, voglio dedicare una canzone a Laura, la mia fidanzata. 2 di Raf, ti amo tanto e presto saremo uniti per la vita.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

0: the speakers up.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 4:01.
1: Radio Manila. Falla suonare tu.

38908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Walter, vorrei ascoltare Mannarino con Maradona oppure un pezzo dei Pinguini Tattici, grazie.

0: Sport!
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: basta il tempo di un fiore.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, a te e a tutti i manilosi, vorrei ascoltare i Rolling Stones con Jealous Lover e dedicarla a mio marito Stefano, da Loretta da Busto Arsizio.

Ciao Radio Manila, sono il fruttivendolo di Somariva. Vorrei salutare tutti i panettieri che senz'altro sono svegli e gli dico dateci anche oggi il nostro pane quotidiano. Vorrei ascoltare My Sweet Lord di George Harrison. Grazie mille.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, senti per favore, mi farete ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso? Ti ringrazio, saluto tutti i manerosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon inizio di settimana. Io stamattina ricomincio dopo le vacanze. Saluto in particolare Daniela Di Saluzzo, Margherita Di Santena, Gianni Panatè, Walter Di Sommariva, i panettieri di None, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, un abbraccio, ciao da Lino.

0: turn the speakers up.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Manila, mi metteresti ancora Non si può morire dentro? Grazie, mando un bacio a Deni di Saluzzo, Artesia.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, qualche pentesso mi arriva e partiamo per ascoltare incoscienti giovani di Achille Lauro, ascoltare tutti i manager di lavoro, in particolare Gianni Benedica Magnola, Lino, Walter Sinone, Daniele Saluzzo, Margherita di Santa e il mio fruttivendolo di fiducia Simon. Grazie signorina, buon lavoro a tutti.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: La tua radio sempre Radio Manila.
4: Manila Box. Estate con noi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao a tutti, ci metti la testa gira per iniziare bene queste vacanze. Grazie da Claudia.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, siamo Pina, Gianni e il piccolo Davide. Ci fareste ascoltare Flamenco Paranoia? Buona settimana a tutti i manilosi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti i manilosi. Gia sveglia a quest'ora per andare al lavoro. Stamattina mi metteresti i Love You Baby di Jovanotti. Una buona giornata a tutti da Emma.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 5.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Manilosi belli, buone vacanze a tutti voi che ci seguite dalle spiagge o dalle montagne. Bentornati e buon lavoro a chi invece è rientrato a casa. Anche oggi andremo avanti fino alle 7. Poi arriverà Alice D'Amico. La voglia di musica è il punto comune di tutti noi. Datevi da fare al 338 50 38 908. Sentiamo la prossima canzone richiesta.
2: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Sailing di Christopher Cross. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti auguro un buon inizio di settimana anche ai manilosi. Saluto tutti, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Artesia e Eleonora. Un saluto a Gianni, Lino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di Non e le famiglie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie mille. Ciao Dalino, un bacio alla signorina.
1: La tua

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over!
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare la nuova canzone di Teddy Swims, Break Up in Reverse? Grazie. Anna da Torino.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Noi invece la mattina ci siamo alzati presto stamattina per andare in vacanza in Toscana. Volevamo metterci la canzone di Vasco e già, e non è la fine del mondo, e sono qua e augurare a tutti i manilosi buone vacanze a tutti, almeno per chi è in vacanza, per chi lavora mi dispiace, e chi non ascolta Radio Manila è un K-over.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, siamo Silvia, Ste, Joe e Gre. Potresti metterci la costiera amalfitana di Rovazzi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, siamo Roberto, Lisa, Liam e Sofia. Stiamo partendo per il mare e vorremmo ascoltare una canzone degli Stray Kids.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, buongiorno Radio Manila. Come va? Tutto bene? Siamo noi, Enzo Valti Pannone. Pare a te con Denise Loris. Senti signorina, io sto a volevo chiederti la canzone di Lo devo solo te di Pupo, e la dedichiamo tutti i manilosi a tutti i nostri carissimi amici. Bene, saluto Vita Margherita, grande Clumba, disco volante. Salutiamo tutti i nostri carissimi panettieri, Nino Panatteggia, Nino Panatte Carmagnola, Valtiso Maria Bosco, augurandoli buon lavoro. E tutti quanti i nostri carissimi clienti che ascoltano radio e stanno andando a lavorare. Grazie a te signorina, e che dire, e chi non ascolta Radio Manila serve un super game over. Salutiamo Marco della pasticceria di Canelli e Giacomo di Veragno. Ciao!

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giulia e Gregorio, stiamo andando al mare, abbiamo bisogno di una bella carica perché è troppo presto e abbiamo sonno. Ci potresti mettere Hai delle isole negli occhi di Tiziano Ferro? Grazie mille, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Samuela, Christian, Emanuele ed Edoardo. Volevamo richiedere la canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 6.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno Radio Manila, siamo Elena, Andrea, Simone e Giorgio e stiamo partendo per le vacanze finalmente. I bimbi vorrebbero ascoltare Tu mi piaci di Safe e chi non ascolta Radio Manila?
1: Game over, ciao!

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Vanilosi belli, fino alle 7 insieme. Buon lunedì dalla vostra signorina 9001. Fatevi avanti con i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Bella e rovinata di Irama. Grazie, ciao Dalino. Un bacio alla signorina.
1: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
7: Manila Boss, l'estate su Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, sono la Romance. Questa mattina volevo ascoltare Luis Miguel con Noi ragazzi del 56. Noi bravi ragazzi. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un ciao dalla Romance. Buone vacanze a tutti. Io

0: siamo Marta, Martina, Francesco, Aurora e Giuseppe di Sant'Ambrogio. Siamo quasi arrivati in Calabria e volevamo salutare i nostri compagni che sono nell'altra macchina, che sono zio Roberto, Giuseppe, Antonio, zia Francesca, Teresa. E volevamo chiedere se potevate metterci con un deca degli 883. E chi non ascolta Radio Manina è game over!
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Fulvio da Settimo. Mi piacerebbe ascoltare la Graziosa di Che Vedo. Buona giornata a tutti.

0: cosa brossa.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare Non voglio mica la luna di Fiordaliso. La dedico a tutti i manilosi. Questa è la mia ultima settimana di lavoro e poi si va in vacanza finalmente. Una buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, baci!

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Viola e volevo chiederti canzone d'amore di Geolier e Se non fosse possibile, come se non fossi nei guai di Sfera e Basta e Shiva.
1: Bella Wagyu, sono Geolier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Mondovì. Mi metteresti bellissima di Annalisa? Grazie.

0: di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac,
4: aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac. Sorridi.
6: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box, 338 50 38 908.

Ciao Radio Marina, e saluto intanto famiglia di Albania, io Torino che lavoro, tutti vanno al mare, io lavoro, non capisco, vabbè, mi metti acquario di ultimo. Un saluto, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, siamo arrivati ai saluti. Vi auguro buona giornata e vi lascio con Alice D'Amico già pronto e carico a mille. Però, ancora una richiesta. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Potete mettere la canzone Gianna di Rino Gaetano. Va alla nostra mitica dottoressa Consuelo, che lavora troppo. Un pensiero speciale va alla nostra convalescente Claudia, che in questo momento ci manca davvero tantissimo. Una canzone che non può mai mancare. Alzate il volume e facciamo festa. Grinch.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Manila. Estate. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 7:01.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Mannaggia, si passa da un'esagerazione all'altra qua. Ma questa mattina c'è un'aria freschissima. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Chi ha preso la tempesta ieri? Dai, ditemelo.

E ci siamo ascoltati Where is my husband Ryan con David Guetta e Hypeton. Ma dove siamo arrivati con la signorina? Che saluto peraltro. Siamo arrivati a lui, se non sbaglio, avanti.

0: Para, ecco un beautiful Gigi Doug, Luca Noise su Manila. Avanti, chi c'è fatto entrare?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi, buon inizio settimana. Alice, finalmente stanotte 23 gradi, sono riuscita a dormire. Stamattina è leggermente fresco, ma sta iniziando già a salire la temperatura, ma va bene così. Alice, come sempre fai tu, ti auguro buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Alice, è lunga comunque non fare ferie, io te lo dico. Un bacio.
0: Bacio Stella. Sylvester, can you make me feel? Questo abbiamo scelto? Come ci sentiamo oggi, questa mattina?

0: Male però, così cioè, mi scateno già a quest'ora. Wow, tanti stanno viaggiando a quest'ora, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Antonella,
2: Francesca e Aurora.
1: Stiamo andando ad abbronzarci al mare. Per cortesia ci metti l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari, così la sentiamo e ci divertiamo. Una buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.
1: Ciao ciao.
0: Ciao, fa caldissimo al mare, ragazzi. No, comunque qui è incredibile, siamo passati da un eccesso all'altro. Ah, ecco, a proposito di giubbottino che ho messo questa mattina, ma l'ho messo in modalità virtuale. No, nel senso che se andate a vedere come mi metto il giubbotto, è una cosa veramente meravigliosa, una magia.
4: Manila Box Breakfast.
5: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
8: Info 338 22 98 731 e comprororodoro.it.
10: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 106.
11: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the road e questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana, due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent, lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the road non si ferma mai. Ti aspettiamo! Seguici sui social!
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari PTN su Radio Manila. Devo salutare Maria di Gargallo che scrive: signora Manila, buongiorno, vorrei dedicare "Tu cosa fai questa sera" di Noemi a mio nipote Filippo. Baci, Maria di Gargallo. Un abbraccio allora, salutiamo Filippo. Stare con

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Manina? Devo salutare chi? Osama, che scrive: voglio sentire cortesemente questa domenica di Olly, grazie. Il messaggio è così? Vabbè, allora io ne approfitto per ricordare il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Siete su Manila, buongiorno.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Mica, che poi mi innamoravo.
1: Olli, questa domenica su Radio Manina. No, c'è qualcuno che mi scrive: Alice, ma sei un mago a metterti il giubbotto di jeans. Vabbè, come si chiama? L'intelligenza artificiale me lo fa mettere così, è così, avanti.
2: Buongiorno Super Alice. Stamattina, se ti fosse possibile, mi faresti ascoltare un qualcosa di nuovo che non sia ancora passato venerdì. Ti ringrazio tanto. Non fosse possibile, mettimi qualcosa di Ricky Martin o vabbè, un qualcosa ballericcio. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, buona settimana a tutti, da Vita.
1: Ciao Vita, un abbraccio. Ma guarda, quasi quasi ti metterei una canzone di Ricky Martin questa mattina, visto che mi hai detto che volevi muoverti un po'. Ma non è da solo in questa canzone Ricky Martin, ma insieme a J-Lo, Jennifer Lopez con Adrenalina.

0: Datemi il fischietto, per favore, voglio fischiare anch'io in questa canzone. Ricky Martin e Jennifer Lopez con Adrenalina, un po' di carica anche per chi in questo momento, per esempio, sta correndo lungomare, sto facendo una passeggiata lungomare. C'è qualcuno? Sì? Avanti, fate entrare.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica Paola e Chiara con Festival? La dedico a tutti i manilosi in ascolto, a tutti quelli che mi salutano sempre. Un abbraccio a Gigi e a Daniela e a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao!
0: Ciao, un bacio, ma certo che arrivano Paola e Chiara, sono già pronte.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su Iliad.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: Pare Chiara con Festival su Radio Manila. 338 50 38 908. Dobbiamo cambiare decisamente atmosfera, vero? Con la prossima canzone, sentiamo chi c'è.
1: Ciao caro Alice, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buon inizio di settimana, come stai? Tutto
0: molto
1: bene?
0: Molto bene, grazie.
1: Stamattina avrei piacere di ascoltare Bryan Adams con Everything I Do, se puoi. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, le mie amiche e i miei amici, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, questa è Everything I Do, Bryan Adams.

0: Bryan Adams, Everything I Do, l'avete cantata a squarciagola? E questa batteria l'avete già riconosciuta? Wow, avanti!
1: Ciao Alice, sono Valeria Lisa. Questa mattina vorrei ascoltare i Coldplay con The Scientist. Grazie, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manita è game over. Ciao!
0: Ciao Vale, purtroppo quella canzone non è in playlist, però ho scelto una canzone, facete parte dello stesso album, dello stesso anno. Questa è In My Place, i Coldplay, nel Manila Box Breakfast.

0: Place nel Maria Box Breakfast, spostato, allungato anche questa settimana 7-11, poi per la prossima ci saranno novità. Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, qua c'è il camionaro di nuovo operativo. Alice, questa mattina un po' più fresca delle solite, meno male, ieri ho rinfrescato un po'. Ci metteresti mica Take On Me? Mando un saluto a tutti quelli che mi conoscono e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Vabbè, tenendo conto, Gigi, che l'altra settimana a quest'ora avevamo praticamente 28 gradi, ce ne sono 20, direi che la cosa è abbastanza cambiata. Solo per oggi, magari, però...
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
7: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
9: Divani Totac.
8: Aperti tutto il mese di agosto.
9: Totac.
10: Sorridi.
11: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, nel Manila Box.
14: Manila Box, con Alice D'Amico.
15: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: E niente, questa mattina si canta a squarciagola, però ogni tanto ci si muove anche, avanti.
1: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare una canzone di Saif, Tu mi piaci tanto, ad Alessio, Moreno, Manuel, Zumbe, Francesco, Giuseppe e chi non ascolta Radio Manile che muove, purtroppo le fede sono finite. Ciao ciao, ti voglio bene.
0: Ciao Stefi, un bacio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Perfetto, safe, Sora di Maniera. Quasi in chiusura già dalla prima ora di oggi. Allora, sentiamo chi c'è, avanti.
1: Buongiorno Super Alice, buongiorno Malinosi.
0: Buongiorno.
1: Siamo Monica,
2: DJ Lucky.
1: E siamo finalmente in partenza per le nostre vacanze con i nostri tre chihuahua, Nana, Kinder ed Elise. La nostra direzione è Sanremo, Alice.
0: Ma dai, vengo da lì.
1: Ti chiediamo un vecchio successo del passato. Fai tu. E ricordiamo a tutti
2: che chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, un abbraccio. Io ieri sono tornato da Sanremo, quindi ho fatto il weekendino. Ma io ho scelto una canzone del 1900, Rifatti 8, Tullio De Piscopo, Andamento lento. Sì, era a Sanremo.

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 8:01.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via un'altra giornata con il meteo rovente. Bolino rosso confermato in 19 città. Dopo qualche ora di sollievo al nord si annuncia il ritorno dell'alta pressione su tutta Italia fino al 17 agosto con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano, e salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19, e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura, la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi 1 milione di posti di lavoro.
4: L'Italia, insieme al mondo dello sport, piange la scomparsa di Livio Berruti, leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Il cordoglio del presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Gianni De Gaetano.
6: Voleva giocare a tennis, diventò un eroe d'Italia correndo, Livio Berruti. Olimpiadi di Roma 1960, le prime dell'era moderna con la gran cassa della TV. Aveva 21 anni, elegante, con gli occhiali da sole, abbagliò gli specialisti dello sprint, gli americani alti e grossi così, conquistando la medaglia d'oro dei 200 metri, impreziosita in poche ore da due record del mondo, 20:05, il tempo scandito dal rosario laico della gioia.
7: Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carney. Berruti riesce a conservare il vantaggio, Berruti è medaglia d'oro, ha vinto!
6: Nei giochi di Cassius Clay e Benvenuti di Bichila del Sette Bello di Pallanuoto, sullo sfondo l'amore con la regina della velocità Vilma Rudolph, Livio Berruti fu simbolo della rinascita del nostro paese, del boom economico, figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Il cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Torino, Berruti, malato da tempo, aveva 87 anni. I funerali si svolgeranno in forma privata.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Fuoco d'artificio.
1: Abbiamo iniziato la seconda ora insieme questa mattina con Achille Lauro perdutamente, che era la richiesta di ciao Radio Manina, sono Alessandro e sono in viaggio con la mia famiglia per andare in Calabria e dobbiamo subire 12 ore di viaggio. Ora vorrei ascoltare perdutamente di Achille Lauro. Grazie Achille, ascolta Radio Manina, Game Over, ciao ciao, un abbraccio, è un viaggetto, è un bel viaggettino. Allora, seconda ora, vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina, ma come avete sentito anche quelli di testo funzionano ancora alla grande. Ciao Alice.

0: E basta, nel Manina Box Breakfast spostato e allungato avanti, chi c'è?
1: Ciao Alice, buongiorno a tutti i manilosi.
0: Buongiorno.
1: Sì, sì, stamattina fresco proprio, benissimo, se rimane così eccellente, per me va su, più che bene. Alice, questa mattina per favore mi puoi mettere una novità che non abbiamo ancora sentito, oppure associami a qualche maniloso. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, un super game over, da Laura di Collegno. Baci baci.
0: Ciao Laura, c'era Luca che voleva una canzone, insomma, da muoversi un po', da Cubo Portatile. Allora ho scelto per voi a questo punto Vasilando, la nuova di Simone Sartini insieme a DJ Shorty.

0: ma c'è qualcuno che ci ascoltava camminando o correndo proprio sulla spiaggia. Ho visto, c'è anche Marco che ci ascoltava così, mi ha dato una bella foto. Buongiorno Alice, sono Vincenzo da Varallo. Se possibile vorrei ascoltare una canzone a tua scelta dei The Cure. Un saluto a tutti i manilosi e chi ne ascolta da me, Game Over. Anche se oggi è lunedì, ho scelto una canzone di The Cure, avete capito?
1: Manila Box Breakfast!
2: Ciao, sono Francesco Gabbani, se mi ascolti Radio Manila sei game over.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
6: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

Che bella, abbiamo scelto Friday I'm in Love with The Cure. 8:21, quasi 22, buongiorno Alice. E buon lunedì, sto camminando in campagna godendo di questa temperatura post-temporale. Gentilmente potresti farmi ascoltare The Calling con Wherever We Go? Ti ringrazio, auguro una buona giornata a tutti. Barbara dalla provincia di Cuneo. Ciao Barbara, beh, avrai sicuramente finito a quest'ora la tua camminata. Ti mando un bacio sulla fronte. The Calling.

0: Wherever you go, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessio,
2: Francesco
3: e Adele.
2: E stiamo andando in vacanza ad Alassio.
3: E vorremmo ascoltare la canzone di Alfa, A me mi piace.
1: E chi non ascolta Radio Manila
3: è game over!

0: Te faccio voglia di ballare, di muoversi, di cantare, vero? Buongiorno Alice, sono Giusy da Cherasco, da oggi in ferie. Mi faresti ascoltare per favore Al mio paese di Serena Brancale degli Elevante? Grazie. Ma a te una buona giornata e buone vacanze.
1: Mi sento

0: Serena Brancala Levante Deglia al mio paese. Devo salutare Emanuela che scrive da Fossano. Vorrei tanto ascoltare una canzone di Giselle. Augurare a tutti una buona settimana. Grazie a te e al tuo splendido staff. Ma bacio, bacio Emanuela. Arriva
1: Manila Box.
2: Estate con noi.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
12: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo nel corso della mattinata. Buon viaggio!
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
16: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

pille Giselle su Radio Manila, Manila Box Breakfast, una dietro l'altra su Radio Manila. No, dico di grandi successi, di canzoni da cantare e da ballare. Ciao Alice, buon inizio di settimana a tutti. Vorrei ascoltare A modo mio di Elisa, oppure fosse già passata Snap di Bresh e Rosaline. Allora, Snap è di Rosaline e Alfa. Auguro a tutti buona giornata. A te, caro Alice, ti mando un super bacione. Sono Linda, chi ne ascolta Radio Manila, Game Over. Possiamo suonarla? Sì, possiamo suonare Snap. Bacio!

Allora, Roselin Alfa Snap, abbiamo una domanda. Buongiorno Manilosi, sono Lella di Borgo Manero. Ma stamattina lavoro solo io? No, guarda che ti assicuro che siamo in tantissimi a lavorare. Non c'è in giro nessuno e vabbè, allora posso ascoltare Umberto Tozzi con Luna, dedicarla a tutti i lavoratori. A tutti i lavoratori del nonno. Ricordo che chi non ascolta Radio Mania è Game Over. Ciao. Allora, Lella, purtroppo quella non è in playlist. Ho scelto una bella canzone di Tozzi in ogni caso, non ti lascio a mani vuote. No, no.

spettacolo di Umberto Tozzi, la canzone del Dufriti 15. Ciao Alice, sono Giorgio, tutto bene? Bene Giorgio, tu? Ultima settimana di lavoro, poi ferie. Volevo ascoltare Francesco Renga con Il giorno più bello del mondo e dedicarlo a tutti gli ascoltatori. Abbraccio a tutti, chi non ascolta di manile, game over. Devo salutare tutte le manilosi, i manilosi che sono collegati in streaming e sono comunque tantissimi, quindi vuol dire che i manilosi un po' ci hanno portato con loro.

0: Francesco Renga con il mio giorno più bello del mondo, 8:47 su Manila, nel Manila Box Breakfast. Radio Manila, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo. Stamattina vorrei sentire, se è possibile, Girl Just Wanna Have Sex, ho detto. Ragazzi, il caldo dai alla testa. Cyndi Lauper, chi non ascolta Game Over? Dai, ascoltiamoci questo sax allora, del 1983. Mannaggia.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
7: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
8: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 106.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.
12: Radio Manila.
13: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Poi stiamo parlando di Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun su Radio Manila. Buongiorno, avanti.
1: Ciao Radio Manila, ciao a tutti gli ascoltatori. Siamo in viaggio per Lugano, quindi dalla provincia di Torino a Lugano. Se possibile vorremmo ascoltare Redefinition degli Infernal.
0: Wow!
1: Grazie, un saluto da Desi, Renza e Luca. Ciao!
0: Beh, ciao, buona vacanza allora, vicino a Lugano.
2: Ladies and gentlemen, it's time for me to present to you

0: Definition, bellissimo, Du Fritti 8, Du Fritti 8 tondi tondi, Allora abbiamo, che cosa? Abbiamo Vasco Rossi con Come nelle favole.
1: Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: Vasco Rossi come nelle favole, era richiesta da Simone e Sabrina che stanno andando in Valle d'Aosta. E mi raccomando, portateci con voi, anche perché in Valle d'Aosta ci potete sentire tranquillamente, quindi dipende dove poi, in DAB, addirittura in FM. Chi c'è? Avanti, fate entrare.
1: Ciao di Manila, siamo Greta di Anna. Stiamo andando in vacanza in Francia e vorremmo ascoltare E Festa di Olli.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Che non è un singolo Radio di Olli, ma Olli peraltro è già passato. Vi mandiamo un abbraccio, buone vacanze. Radio Manila, siamo Leo, Virgi, Adam, Rosy, Debbie e Steve. Stiamo andando in vacanza in Emilia Romagna, vorremmo ascoltare Canzone d'amore di Geolier. E tra poco, dopo le news, ascoltiamo Geolier. Mi raccomando, buone vacanze. Vacanze.
3: Radio Manila, estate.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
8: Sono le 9:04.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Nessun migrante da riprendere dalla Germania. La precisazione del Viminale dopo che Berlino ribadisce che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. Con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima della data del 12 giugno, precisa il Ministero dell'Interno. 19 città con il bollino rosso, oggi si apre una settimana con il promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo che fa parlare le previsioni di caldo opprimente e temperature roventi. Valori massimi intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 nelle zone più interne del centro Italia. Secondo il programma di osservazione e monitoraggio europeo Copernicus, poi il periodo di giugno-luglio è stato il più caldo mai osservato. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari. In attesa del riconoscimento ufficiale sarebbe di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Il 37enne alpinista abruzzese era disperso dallo scorso novembre quando una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo, i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulla piscina, punta di diamante della spedizione azzurra Thomas Ceccon. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica, attesa per l'ex biolimpionico Jacobs. Ed è tutto, a più tardi.
7: Manila News.

0: Geoyer con Canzone d'amore. Iniziamo così la terza ora insieme. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Questo è il Manila Box Breakfast, spostato, allungato ancora per questa settimana. Poi ci saranno novità invece per la prossima, ma insomma piano piano ve le diremo, vi comunicheremo gli orari per la settimana prossima. Intanto
1: buongiorno, Alice, buongiorno a tutti. Manilosi, Giuseppe, nell'augurare buon lunedì oggi San Lorenzo, buona settimana. Stasera ci sono le stelle cadenti, ma ho sentito che arriverà una data ancora più calda. Prepariamoci. Senti, io voglio sentire Acquario di ultimo, oppure Oma di Rocco Antenemi. E chi non ascolta Magnifico Alice tutti i giorni è cattivo. Game over. Buon caldo a tutti, bacino da Bettino. Ciao.
0: Ciao, ciao Bettino. Ecco, a proposito, tu hai parlato di San Lorenzo e mi è venuto in mente invece del 12 agosto, che dove ci sarà l'eclisse totale di sole, che si vedrà bene in Piemonte, in Liguria, intorno alle 19:30, giù di lì. Quindi mi raccomando, attenzione però a guardare il cielo perché fa male.

Marco Ant, Noemi Oima su Radio Vanilla. Ciao Alice, siamo in viaggio verso la Toscana per le nostre vacanze. Volevamo fare tanti auguri di buon onomastico a tutti i Lorenzo che conosciamo. Ascoltiamo una canzone dei Baustelle che vuoi tu, chi non ascolta Radio Vanilla Game Over, Marina e Stefano di Santena. Allora, buone vacanze anche a voi, andate in Toscana, bellissimi posti ragazzi. I Baustelle, ho scelto L'arte di lasciare andare, che è quello che dovremmo fare un po' quando si è in vacanza, quando ci riposiamo un attimo, ovvero lasciare andare.

0: Un paio di audiomessaggi avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Greta, sto andando al mare in Liguria a trovare le mie amiche Giorgia, Gaia e Iole. Vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira e se non fosse possibile Filo Rosso di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: No, è possibile, anzi guarda, non sei la sola, sentiamo.
2: Papà Alex, mamma Daniele e Samuele e stiamo andando in montagna e ad accompagnare mamma a lavoro e vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira. Grazie, chi non ascolta Radio Manila
3: è un super game over.
0: Ciao, bacioni anche a voi dall'alto e allora ascoltiamo subito tra poco Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road e questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico. Oh.

0: Shakira, Burna Boy su Radio Vanilla. Allora, ciao Radio Vanilla, sono Brian D'Asti, un caro saluto ai colleghi del Mulino di Asti, del Mulino di Asti di quest'oggi, ad Alessia, Sara, Alberto e Josef, ma soprattutto a me. Vi sentiamo sempre, sempre nel cuore, chi non ascolta Radio Vanilla è un certo game over, è di certo game over. Un abbraccio allora, buon lavoro. Chi abbiamo?
1: Ciao Radio Manila, siamo Andrea e Emanuela da Torino. Volevamo fare un grosso saluto a Stefano, il vostro tecnico dei post, che oggi va in Valle d'Aosta. Volevamo ascoltare, se era possibile, Blu degli FL65. E chi non ascolta Radio Manila,
2: Game over!
0: Ciao, è sul cubo portatile?

sì, è tutti sul cubo portatile con Eiffel 65 Blue. Ciao Manila, sono Aurora, sto andando alle cupole, vorrei ascoltare Opera. Opera oppure Parigi in motorino di Luke Trecchino, ascoltare Daniele, Game Over. Direi la seconda, vero?

Parigi Motorino, Look 3 su Radio Maniera, o Luke, insomma, chiamatelo come volete, però bella la canzone. Oggi è particolare, state partendo in tanti, magari suoniamo un po' più vicine alle canzoni anche di, con la presenza dello stesso artista. Dai, facciamo così. Ciao a tutti, siamo Sergio, Elena, Paolo e Marco in auto verso Parigi.

0: Vanilla Box, estate con noi. Sport.
1: Chased every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon lunedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Si muove, eh? Giovanotti Alfa, buon vento, Sora De Manina. Ciao De Manina. Si potrebbe ascoltare la canzone La testa gira di Fred De Palma? Se non è possibile, buona domenica di Saif. Grazie, chi ne ascolta il mio Game Over? No, è possibile, anzi, non siete i soli. Sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessandro
2: e Matteuccio.
1: Eleonora, e volevamo ascoltare
2: la canzone di La testa gira, per favore.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è
1: Game Over. Buone vacanze a tutti.
0: Ciao. E poi mi scrivono in viaggio verso Napoli. Bella Napoli, eh. Allora, Fred De Palma, Anita e Miss Hill con La testa gira, il tormentone estivo insieme al mio paese.

0: Schiela con la testa gira su Manila, abbiamo i nostri amici dell'Eurometal.
1: Buongiorno Radio Manila, siamo Damiano e Andrea, Eurometal di Carmagnolo. Vorremmo ascoltare la costiera amalfitana, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Sentito? Una dietro l'altra, d'altra parte siamo ad agosto, inoltrato.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Corbazzi e Risoli, Lo D'Angelo, la Costiera Amalfitana. Anche questa è partita un po' più, cioè in ritardo rispetto alle altre, sta prendendo piede, bravi bravi. Intanto io saluto tutte le manilosi, manilosi che sono in viaggio, sono tantissimi. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, quelli con la vostra vocina.
1: Ciao Radio Manila, sono Chiara, sto andando nelle Langhe con i miei cugini dall'Argentina. Volevamo chiederti di ascoltare Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Eh beh, ragazzi, un grande orgoglio della nostra regione, del Piemonte, le Langhe, straordinarie, anche in

0: battiato 9:46 in questo istante su Radio Manina, il Manina Box Breakfast 338 50 38 908. Per questi messaggi tantissimi, sono i messaggi dei nostri manierosi che stanno viaggiando, e io mi auguro che poi ci mandiate i messaggi anche quando poi siete arrivati e sarete lì in vacanza, come tantissimi manilosi. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Jessica e Alice, stiamo andando in montagna e volevamo chiederti la canzone Mi fiderò di Mengoni e Madame. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Buon fresco allora, baci.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Madame, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac.
7: Aperti tutto il mese di agosto.
9: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
10: Info 338 22 98 730 e comprororodoro.it.
11: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 106.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Marco Mengoni, Madame, mi fiderò. Qualcuno mi chiede: Alice, sai qualcosa sulle previsioni? Ragazzi, stavo guardando. Niente, no, nel senso che a parte ieri, che probabilmente non era neanche così attesa questa tempesta che c'è stata ieri, che ha abbassato le temperature, io qua vedo di nuovo le temperature, guardate su, che vanno in alto, su! No, ma più su ancora, eh. Ciao Radio Manina, sono Sara da Fossano. Faccio gli auguri a tutti, Lorenzo, in previsione di questa notte magica. Puoi mettere La notte dei desideri di Giovanotti? Chi non ascolta Radio Manina Game Over, grazie. Sì, ci sta, eh. Oggi La notte dei desideri di Giovanotti ci sta alla grande.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata. Ogni cosa nel suo raggio.

Eri Giovanotti, in chiusura praticamente della terza ora, sì, buongiorno, direzione campeggio Mouge. Vorrei ascoltare Nicole di Kevins, che poi è, dovrebbe essere Kavinsky, giusto? Oppure Break My Stride di Matthew Wilder. Se non ci sono Salm da Vinci, sarà per sempre sì. Grazie, che ascoltami le Game Over, Federico e Family. Mannaggia, prima c'era il T9, poi è arrivata l'intelligenza artificiale con i suggerimenti, e poi invece di suggerire cambia direttamente quando scrivi, ormai è vero il messaggio. Mannaggia, vai, ascoltiamoci Kavinsky, Angel Phoenix con Night Call.

0: Kevinsky con Night Call in chiusura della terza ora. Oggi insieme sino alle 11, come tutta la settimana, dalle 7 alle 11. Chi abbiamo?
1: Ciao, sono Gianni da Monbarcaro.
2: E io sono Piera.
1: E puoi mettere la canzone di Vasco lunedì? E chi non ascolta la domanilla è game over.
0: Va bene, la possiamo suonare dopo le news. Rimanete appiccicati, mi raccomando.
3: Radio Manila, estate.
4: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10 e un minuto.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Mette Frederiksen, mentre si rialza l'attenzione su Ceuta, dove secondo indiscrezioni i servizi segreti che monitorano il tamtam social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Popolazione di Ceuta in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire anche il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. E rimane alta la tensione anche tra Italia e Germania sulla gestione dei richiedenti asilo. Pronta la replica del Viminale dopo che il cancelliere tedesco Merz non ha escluso respingimenti verso il nostro paese e la Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino dopo gli ultimi accordi sulle migrazioni, specifica. L'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora fino alle 17 di oggi. Non si ferma infatti l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola. Oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge e temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno-luglio stabilito nel 2022. E nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Manila News.

0: Vasco Rossi con lunedì su Radio Manina per iniziare la quarta ora insieme. 338 50 38 908, per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina. Scaricate la nostra app, mi raccomando, per avere sempre Manina a portata di dito e di udito. Però devo essere sincero, sto vedendo che sono tantissimi manilosi che ci stanno portando con loro in vacanza con la nostra app. Bravissimi!
1: Ciao Radio Manina, sono Luca, vi ascolto anche qui da Zodino di Cesenatico. Prima finita adesso le colazioni, volevo chiedere se ci potevi mettere per favore una canzone di Lazza. E che ve lo dico a fare? Chi non ascolta Radio Manina, Super Game Over.
0: Poi vedi, c'è lui, come il nostro mariloso, come Luca, che lavora, mi sembra di aver capito, a Cesenatico, e ci porta con lui là al lavoro.

0: Cesare Cremonini con Buon Viaggio per i nostri amici che stanno andando a divertirsi alle Olandia. Io ho bazzicato per parecchi anni in Olandia, insomma è stato un bel periodo. Io devo salutare adesso Daniela che al 338 50 38 908 mi ha dato un mini messaggio di testo. Ciao Radio Manina, sono Daniela e mi faresti ascoltare Madonna con I Feel So Free? Grazie. E allora tra poco in onda il nuovo, sì, relativamente nuovo singolo di Madonna insieme a Peggy Goo, I Feel So Free. Tra poco
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac.
5: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac. Sorridi.
7: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere

0: diagnosticare subito. Prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto. Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto, dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Alice D'Amico.

Madonna con Peggy Q, I Feel So Free. Viaggia, viaggia questa canzone, viaggia come i nostri manirosi che viaggiano invece sul camper. Radio Nila, siamo Edoardo e Cecilia, abbiamo appena iniziato il nostro viaggio verso la Danimarca con il nostro camper insieme ai nostri genitori. Volevo ascoltare Depresso formato di Olly e, se non fosse possibile, mio paese di Serena Brancale. Volevamo dedicare questa canzone ai nostri genitori per ringraziarli e augurare loro e augurare a tutti una splendida vacanza. Grazie mille, ma grazie a voi, Buona vacanza, buon viaggio soprattutto. Bellissima la Danimarca, avete fatto bene, vedrete, sarà straordinaria. Depresso

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare.

Lolly con Depresso e Fortunato per i nostri amici che sono in camper e stanno viaggiando verso la Danimarca per le loro vacanze. Un abbraccio, devo salutare Beatrice, scrive: ciao Alice, sono Beatrice, noi stiamo andando in vacanze in Francia, mi potresti mettere una canzone del Cat's Eye? Ti ringrazio. Chi non ascolta Radio Manila Game Over, porteremo Radio Manila con noi con la nostra app. Oh, bravi, bravissimissimi. Allora, abbiamo l'ultimo singolo uscito da pochissimo, è uscito venerdì, il titolo è Animal.

0: Animals, la nuova delle Cat's Eyes su Radio Manila, 10:29. Allora, ciao Manilius, vorrei dedicare alla mia amica Rocchina Rossetto e Caffè di Sal da Vinci, che lo scontro di Game Over, Antonio di Napoli. Pronti allora a cantarla squalciagora, il grande successo di Sal da Vinci?
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Da Vinci con Rossetto e Caffè. Adesso ci sono le notizie sul traffico, vero? E torniamo con... c'è il messaggio?
1: Ciao, sono Bianca.
0: Ciao.
1: Sto andando al lago. Vorrei ascoltare una canzone di Elettra Lamborghini. Chi non ascolta la domanda è un game over.
0: Ciao, allora buon lago. Allora, dopo la viabilità arriva Bam Bam Bambina. Bacio.
2: Manila Box. E state con noi. Box.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovate e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Il traffico è regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo quindi del tratto ligure della A6 Torino-Savona, dove per lavori si viaggia incolonnati tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Savona. Ci spostiamo in chiusura al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al pedaggio francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto. Vi terremo aggiornati più tardi. Buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Bam bam, bambina.
1: Bam bam, bambina, Elettra Lamborghini su Radio Vanilla. Dai, allora sentiamo una canzone che quest'anno ha spopolato Radio Vanilla. Stiamo andando in piscina, vorremmo sentire Golden delle Antrix. Un saluto da Davide, Valentina e Leonardo. Chi non ascolta Radio Vanilla, game over. Altro che dire spopolato è poco, Però vedremo a settembre quale sarà allora, quale sarà stata la canzone più suonata dell'estate. Vedremo. Intanto Golden Antrix.

0: Demon Hunters Cast. Chi abbiamo?
1: Ah, siamo Serena e Camilla e vorremmo ascoltare Cuoricino dei Comacose. E chi non ascolta Radio Manila è un super gay over. Ciao!
0: Ma qui si canta a squarciagola. Baci!
2: Ciao, siamo i Comacose.
3: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: potremmo quasi dire che cuoricine di Come Cosa si è diventato un classico, vero? Allora abbiamo chi?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Mattia ed Elisa e stiamo andando a trovare la mia cuginetta e vorremmo ascoltare Michael Jackson con Unbad.
0: Ah.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao, niente proprio di meno che Michael Jackson, bravissimi. Allora mando un bacio sulla testa anche a voi. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

Michael Jackson con Bad su Radio Manila. 338-50-38-908 per i vostri messaggi. Allora, mamma mia ragazzi, fuori il tempo, sono le 10.52 a Radio Manila, vorrei ascoltare Brivido di Gueo, una sua canzone, tua scelta, grazie, che ascolta le mie Game Over. Firmato chi? Non è firmato? Dico io, Sof, potrebbe essere. 338-50-38-908. Devo salutare di nuovo le numerosissime manilose collegate a noi.

Brivido, ma scusate, anche dalle vostre parti è strano il tempo, non capisco, non era previsto, ma io qui vedo coperto, con tratti anche neri, ma non è che arriva di nuovo qualche pioggerellina o pioggerellona come ieri? Ah, ma ieri in autostrada, all'altezza di Carmagnola, al casello di Carmagnola, ho preso un'acqua devastante. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Torino. Vorrei ascoltare Why Girl Wasted di Anna. Chi non ascolta di me, Game Over, buona giornata a tutti voi. E allora ascoltiamoci il grande successo estivo di nuovo di Anna.

0: Oggi nella versione rapper trapper ti sono piaciuto?
1: Sì, mi sei piaciuto, infatti sono rimasto, guarda, senza parole, perché voi non sapete, mi è arrivata un'immagine di un Alice che non mi aspettavo.
0: No, ma quella lì, se tu ci fai caso, guarda bene il contorno, ti accorgerai che è una vecchia foto di quando all'inizio proprio
1: di?
0: All'inizio degli smartphone, all'inizio
1: proprio inizio
0: Vabbè, ma hai dormito, Davidino?
1: Sì, ho dormito stanotte. Sì, tu hai dormito, Alice?
0: Sì, stanotte era veramente fresco.
1: Stava
0: fresco
1: bene, dai.
0: Ieri, da parentesi, come forse l'ho detto qualche istante fa, non so se hai sentito, ho preso un'acqua però devastante, è all'altezza di Carmagnola, giù di lì stavo.
1: Pioveva?
0: Tornando. Sì, sì, sì, tempesta, e forse per quello che si è abbassata così la temperatura.
1: Sì, sicuramente, ma tanto guarda, vedrai che tra oggi e i prossimi giorni tornerà di nuovo.
0: Sì, sì, è già
1: salita. E infatti, a temperature estreme.
0: Sono partito da Sanremo, c'erano 35 gradi, sono arrivato che ce n'erano 21.
1: 21, ecco, vedi? Beh, meglio così, perché così almeno non hai patito il caldo anche in città, che è ben diverso, no? Rispetto a quello che troviamo al mare. Qui c'è molta più umidità. Anche lì c'era tanta umidità.
0: Faceva veramente caldo, fa veramente caldo, sarò sincero.
1: Sì, purtroppo, guarda, dobbiamo abituarci, mi sa, alla fine, perché poi anche nei prossimi anni, almeno così dicono gli esperti, sarà sempre più caldo.
0: Vabbè,
1: e non parlo di Alice, parlo del tempo, delle temperature.
0: Sai che si sta trasferendo il turismo al nord, infatti.
1: Eh sì, vedrai che andremo al mare a Torino, cioè, capito?
0: Il mare del nord.
1: Il mare del nord, arriverà il mare sin qui a Torino. Faremo, che ne so, il bagno nel Po, che ti devo dire? Troveremo se qualche soluzione.
0: Se c'è ancora il Po, perché
1: esatto.
0: Così, guarda.
1: Si prosciugherà. Va bene, Alice, è lunedì, questa è una settimana particolare perché comunque ci porterà poi al Ferragosto, molti manilosi sono in giro in vacanza, ci ascoltano.
0: Molti in viaggio.
1: Molti in viaggio, esatto, e quindi è una settimana importante, ci pensiamo noi a tenervi compagnia, va bene?
0: Ma sempre con noi, sempre naturalmente anche in viaggio, ci sono, sentirai a breve, tra poco. Vi lascio al Pompi, noi domani dalle 7 alle 11 nell'orario consueto estivo ormai, ma ci saranno anche novità poi per la prossima settimana.
1: Bene.
0: Diciamo più avanti, Davide.
1: Sì, sì, dai, li teniamo un po' sulle spine. Va bene.
0: Ciao, a domani.
1: Ciao Alice.
2: Radio Manila. Estate. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:02.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Dunque continua il Manila Box nella versione estiva, quindi il Banana Time allungato e spostato. Staremo insieme sino alle 15 con i vostri messaggi e le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Allora direi di iniziare con il primo messaggio audio. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Radio Manila, sono Regina e chiamo da Leni.
0: Ciao Regina.
1: Volevo chiederti per favore se era possibile ascoltare l'ultimo singolo di Fabi Fibra con Emma Marrone.
0: Ma certo.
1: E auguro a tutti una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Regina.

0: Ma è Fabri Fibra con Antidroga, la scelta musicale della nostra manilosa regina. Ciao, un bacione, buona estate, e buona estate anche a chi è che sta andando al mare oggi?
1: Ciao manilosi, sono Grazia della provincia di Asti. Volevo ascoltare Mare Mare di Luca Carboni, perché stiamo andando al mare.
0: Mi sembra giusto.
1: E niente, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie. Un abbraccio, buon viaggio, e allora davvero tanti manilosi sono già in vacanza, tanti altri stanno partendo e stanno viaggiando, e ascoltiamo Luca Carboni con Mare Mare.

Sì, chissà quanti malilosi stanno ascoltando Radio Manila dal mare in questo momento. È un abbraccio anche agli amici che sono in viaggio, destinazione mare, non solo, e anche a tutti quelli che stanno lavorando e sono tornati dalle vacanze. Arriva il prossimo messaggio, questa volta è Willy che scrive: ciao Radio Manila, sono Willy, vorrei richiedere buon trasloco di Holly e dedicarla al mio papà che purtroppo ci ha lasciati qualche giorno fa. Allora, quella canzone non è un singolo radiofonico, però Willy, ti abbraccio forte e ti unisco alla scelta musicale del nostro maniloso Salvo da Bruino, che ha scritto: vorrei dedicare all'amore della mia vita Antonella ovunque sarai di Irama. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box.
1: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza.

0: Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi: Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
3: Dal 13 al 17 agosto la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, estate!

0: Settembre con due settimane, questa era la scelta musicale di Giovanni da Torino, che saluto. Ciao Giovanni, buona estate e sentiamo il prossimo messaggio al 338 50 38 908. Chi c'è con noi? Ciao.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Francesco dalla Valle d'Aosta.
0: Ciao Francesco.
1: Vorrei ascoltare Bad Bad Bad di Shiva. Ciao, chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao, allora quello non è un singolo disponibile, però ne abbiamo scelta un'altra. Insieme a Sfera Ebbasta ascoltiamo Shiva con Neon.

Saluto il maniloso che voleva ascoltare la canzone di Shiva con un abbraccio, e un abbraccio lo do anche al nostro maniloso Marcello. Altro che valigia in mare, Pompi, io sto andando a lavorare. Vabbè ragazzi, l'ho detto prima, è vero che molti sono al mare, tanti altri stanno partendo, ma tantissimi altri manilosi sono al lavoro. E allora il nostro amico vuole ascoltare la nuova di Noemi, si intitola Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: Vanilla Box. Estate con noi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

poesia la scelta musicale della nostra manilosa Maria Teresa, che saluto. E allora invece adesso arriva il messaggio di Giovanni, Maria e Anna, che scrivono: veniamo da Venasca in Piemonte, ci piacerebbe ascoltare Wonderwall degli Oasis, e noi vi accontentiamo.

0: Gli Oasis con Wonderwall, la scelta musicale è arrivata al 338 50 38 908. Allora sì, è vero, molti manilosi sono al mare. Mi hanno mandato anche le foto, ma non la loro, dei vicini d'ombrellone. Vabbè. Allora, chi abbiamo? Chi c'è con noi? Ciao. Ciao.
1: Chi è?
0: Via.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Mi chiamo Benedetta.
0: Ciao Benedetta.
1: Vorrei ascoltare il mio paese di Serena Brancale.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila? Game over, ciao.
0: Ciao, allora la nostra amica so che ha 4 anni e noi la accontentiamo con Al mio paese.
2: Mi

Serena Brancale con Levante e Delia, il mio paese, per la nostra piccola manilosa di 4 anni. Adesso arriva il prossimo messaggio, anche loro aspettano il mare, però a settembre. Allora, buongiorno Radio Manila, oggi si lavora aspettando settembre per il mare. È possibile richiedere quando dorme la città di Ultimo per tornare con la mente a Tor Vergata? E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Simona. Allora, quel brano non è disponibile, però visto che vogliamo tornare indietro, no, con la mente a quella serata, a quel concerto che rimarrà nella storia, ascoltiamo Ultimo con Acquario. E poi quanti giorni mancano a settembre? 20, 21 giorni e poi finalmente mare.

0: Ultimo con Acquario, e questa era la scelta musicale arrivata al 338 50 38 908. Allora facciamo così, ascoltiamo il messaggio audio del nostro amico e poi dopo la pubblicità sentiremo la canzone. Ciao, buongiorno, chi sei?
1: Buongiorno, sono buongiorno. Ninni, ciao.
0: Ciao Ninni.
1: Saluto tutti i manilosi, buone vacanze e buon rientro chi rientra. Noi siamo già rientrati. Volevo dedicare la canzone una qualsiasi di Guccini al mio piccolissimo, ma è un ometto, che ieri ha fatto 14 anni.
0: Auguri.
1: Mattia.
0: Auguri Mattia.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Ciao.
0: Ciao, grazie. Allora ti abbraccio forte, tanti auguri al tuo piccolo ometto, e tra poco sentiremo Guccini insieme a Roberto Vecchioni con una bellissima canzone, si intitola Ti insegnerò a volare.
2: Manila Box.
3: Ciao, sono Paola.
4: Ciao, sono Chiara.
3: E se non ascolti Radio Manila,
4: sei game over.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac.
7: Aperti tutto il mese di agosto.
9: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
10: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Bellissima questa canzone, Vecchioni e Guccini insieme Ti insegnerò a volare, per salutare il nostro Maniloso, il nostro giovane Maniloso che ha festeggiato 14 anni. E adesso arrivano un po' di messaggi. Allora, sentiamo il messaggio audio del nostro amico che si trova dove? Al mare.
1: Chi è? Maniloso.
0: Ciao.
1: Ti chiamo da Ostia Lido, casa mia. Ostia Lido. Dove sono con la mia concettina a prendere il sole sulla spiaggia.
0: Beati voi.
1: Se ci mettevi Sal da Vinci,
0: è già passato
1: per me e per te. E chi non ascolta Radio Manila è che
0: sei incantato. Scusa, ma no, pensavo si fosse incantato. Ciao, allora Sal da Vinci è già passato, sicuramente l'avrei sentito. Saluto anche la nostra amica Anna che mi richiede una canzone, Fast Friends, però naturalmente quel brano non è in rotazione. E poi c'è il nostro Maniloso Marco che invece vuole ascoltare Francesco Gabbani con Summer Funk che stiamo suonando. Ciao ragazzi, buona estate.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, e adesso arrivano altri due messaggi, vero? Ciao Radio Manila, siamo Eric e Jessica, vorremmo ascoltare Paranoie di Olly, grazie. Allora, credo che Olly sia stato già suonato, quindi vi associo alla scelta musicale del nostro amico Daniele da Torino, che ha scritto a mano di Rino Gaetano, punto, stop, è stato velocissimo. E allora, cosa facciamo, signorina Manila 9001? Suoniamo questo grande successo del passato.
1: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
2: Radio Manila. Radio Manila.
0: Ora esatta.
3: È mezzogiorno.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Tensioni sui migranti, nuovo capitolo nello scontro. Italia-Spagna, torna a salire la tensione a Ceuta. Dove protesta la popolazione, dove gli 007 monitorano i canali social. Si teme un nuovo blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Invocando il rischio terrorismo, il ministro degli esteri Tajani tira dritto. Fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Si fa sentire anche la premier Meloni, che insieme alla collega danese Frederiksen posta sui social un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Rimane caldo il fronte Germania, che annuncia trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022. Il Viminale precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente l'uomo, che una volta riaccompagnato, ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato nell'ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore per le conseguenze del linciaggio. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un Ford Transit con 10 braccianti a bordo si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 sono rimasti feriti. Il gruppo, composto da lavoratori di origine marocchina regolarmente assunti e tra i 21 e i 49 anni, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. E il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. Del 28enne originario di Ugento era stata denunciata la scomparsa poche ore prima. Il corpo è stato trovato semi nascosto da un cespuglio su una provinciale. Si ipotizza sia stato travolto da un'auto pirata che non si è fermata per i soccorsi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e siamo pronti per un'altra ora insieme. In realtà le ore saranno altre tre perché sino alle 15 andremo in onda con il Manila Box Brala Time spostato e allungato. Ormai invece siamo entrati nell'orario ufficiale. Allora iniziamo quest'altra ora con il messaggio audio di chi c'è con noi. Non ci credo. Ancora non è andato in vacanza, è vero? Ma presto ci andrà, dai.
1: Donne! Eccomi qua anche oggi per la vostra gioia, è arrivato il trumba.
0: Buongiorno.
1: Come stai, Nini? Tutto bene?
0: Sì.
1: Senti un po', oggi mi fareste ascoltare Gabri Ponte e Sanno con Tic Tac?
0: Ti ringrazio,
1: un saluto a te tutti manilosi, in particolare Daniele Saluzzo Vita e Panette di None. Federica detta Fuffi, mando un bacio a Pia e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile che muove e non è un tromba. Ciao Nini,
0: ciao.
1: Dai che sabato si parte per il mare, che bello, non ce la faccio.
0: Ci credo.
1: Ciao Gioia.
0: Ti capisco e ti abbraccio, un bacione al truma, dai. Oggi mi hai fatto anche tenerezza nell'ultima parte del messaggio. Salmo e Gabri Ponte con Tic Tac.

0: Saluto il Trumba che ha richiesto questo brano di Salmo e Gabri Ponte, Tic Tac. Non avevo mai sentito, però devo dire che... Ciao Trumba, grazie. Dai, conta i giorni, vedrai che arriverà anche il momento di andare al mare. Che abbiamo con... Ecco, allora, per esempio, invece sono sempre in vacanza i nostri amici. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Pompi, sono Dennis del Palazzetto.
0: Ciao.
1: Volevo salutare tutti e dirgli che oggi siamo un po' più tranquilli, ce la godiamo anche noi in piscina.
0: Bene.
1: Ci prepariamo per il gran pranzo di Ferragosto.
0: Bravi.
1: E volevamo ascoltare Una vita in vacanza. Perché qua siamo sempre in vacanza.
0: Giusto.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Pompi.
0: Il posto è bellissimo, è meraviglioso. C'è la piscina, panorama bellissimo. Si mangia bene e si ascolta Radio Manila.

0: Lo stato sociale, una vita in vacanza per i nostri manilosi del palazzetto, che saluto. Ciao ragazzi, buona estate, voi sì che state bene. E stanno bene anche i nostri amici, da quello che sento. Ciao,
1: ciao Radio Manila, siamo Sara.
2: E Paolo.
3: Gaia.
4: Matteo.
5: Stefano.
1: E vorremmo ascoltare Sunny di Boney M. E se non ce l'avete va bene, anche vorremmo in un posto.
0: La seconda.
2: E chi non l'ascolta Radio Manila
6: è game over.
0: Ciao ragazzi, buon'estate. Arriva vorrei ma non posto.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839.

0: sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road e questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, estate.

0: Irama con Cabana, questa era la scelta musicale di Giulia, adesso arriva Giorgia. Ciao Giorgia.
1: Ciao Radio Manila, ciao Davidino, come stai? Sono Giorgia. Da Settimo, volevo chiederti se fosse possibile la canzone di Teddy Swin, Lost Control. Auguro a te e a tutti i manilosi della radio una buona giornata, una buona
0: grazie.
1: Settimana. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, ciao, un bacio e un abbraccio da me.
0: Ciao Giorgia.

0: Saluto Giorgia, ciao Giorgia, buona estate, e saluto anche la nostra amica che vorrebbe ascoltare una canzone e poi sentiremo cosa suonerà la nostra signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sara
2: e Paolo,
3: Gaia,
4: Matteo,
5: Stefano.
0: Ciao.
1: E vorremmo ascoltare Sunny di Boney M.
0: No, questo abbiamo già sentito, scusate, no, scusate, ho sbagliato io, ho rifatto sentire il messaggio dei nostri amici.
6: Ciao Radio Manila, sono Christian, ecco. E sto tornando a casa dalle vacanze. Io vorrei ascoltare Take Down del film K-Pop Demon Hunters. E chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!
0: Ciao, grazie, un abbraccio, la botta di caldo. Allora salutiamo i nostri amici che stanno tornando alle vacanze, avete sentito, ci sono molti che aspettano, no, il fine settimana per partire, tanti altri invece stanno tornando a casa dopo essere stati in ferie.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti il Radio Manila sei game over.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

Domenica, e adesso arriva una bellissima canzone che sceglie il nostro maniloso Tony, che scrive: buongiorno Pomponi, per favore mi puoi far ascoltare la canzone di Marika Jan Come Foglie? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona giornata a tutti da Tony. Allora, ciao Tony, un abbraccio, buon lunedì, ascoltiamo Marika Jan con Come Foglie.

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Malika Yan, Come foglie, la scelta musicale di Tony, bellissima questa canzone. Ecco, sentite questo messaggio. Ciao, sono Silvia, volevo dedicare al mio capo il vaffa di Masini perché mi ha chiesto di rientrare anticipatamente al lavoro. Ovviamente chi non ascolta Radio Manile, Game Over, e buone ferie a tutti, ma veramente.

0: Questa era la scelta musicale della mia amica Spritz, che ha mandato anche un messaggio audio, che ora sentiamo.
1: Ciao amico Spritz.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Bene, tu? Com'è?
1: Io sono distrutta.
0: Addirittura?
1: E non ce la faccio più con te.
0: Come mai? Che succede?
1: Ancora 2 giorni, poi mi riposo una decina di giorni. Rimango qua, non vado da nessuna parte.
0: Però ti riposi.
1: Ma mi voglio disintossicare da tutto e tutti.
0: Ecco.
1: Che non sopporto più nessuno.
0: Ho già capito che...
1: No, troppo stanca.
0: Sei arrivata al limite.
1: E, tra l'altro, Pompi, quando è che vai in ferie tu?
0: Allora,
1: non me lo ricordo.
0: Se non sbaglio, fra 2 settimane. Adesso il giorno esatto non me lo ricordo, però.
1: Allora, poi volevo salutare il nostro amico Mister Melanzana, Gianluca.
0: Che saluto anch'io.
1: E mio amico Luca, che è già da un pezzo che è al mare.
0: Beato lui.
1: Poi volevo richiederti se fosse possibile, scusa l'inglese, ma io l'inglese non andiamo molto d'accordo,
0: no, vedi,
1: se lo dirò bene.
0: L'ho capito,
1: The Sound
0: la
1: of Silence. E niente, poi ti mando un abbraccio, saluto.
0: Grazie.
1: Tutti i manilosi.
0: Ti ringrazio.
1: E chi non ascolta Radio Manila ovviamente è game over. Baci,
0: ciao.
1: Baci Pompi.
0: Ciao Stefi, allora mi raccomando, quando andrai in vacanza riposati, stacca la spina, rilassati, così almeno sarai decisamente più carica quando poi riprenderai a lavorare.
2: Manila Boss.
3: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
7: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
8: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
9: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
10: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium cambio automatico chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.

0: ci siamo, è arrivato anche il messaggio della mia amica Maria, che abbraccio forte. Ciao Maria, buongiorno.
1: Ciao Davide, ciao. Sono Maria 1 di Rivalta. Allora ti volevo chiedere la canzone di Gigi D'Alessio.
0: Sì. Quale?
1: Non mi ricordo il titolo.
0: Come
1: perdonami.
0: Fa?
1: Va mai non mollare mai.
0: Ah, non mollare mai è il titolo.
1: Il ritornello fa, però non mi ricordo il titolo.
0: Ed
1: perdonami,
0: è anche il titolo.
1: Spero che tu mi puoi aiutare.
0: Già trovata.
1: Qual è la canzone? E la dedico al mio compagno che domani deve affrontare un piccolo intervento di nuovo.
0: Ho capito.
1: Non dovrebbe essere una cosa,
0: meno male.
1: Non dovrebbe essere seria.
0: Okay,
1: nel
0: meno
1: senso,
0: male.
1: È un intervento che è piccolino, è, cioè piccolo che sappia io. E comunque dobbiamo affrontare anche questa cosa.
0: Vedrai che andrà tutto bene.
1: E niente, spero solo che va tutto bene.
0: Sicuramente,
1: un bacio,
0: Maria.
1: A te.
0: Grazie, un bacio anche da parte
1: ti
0: mia.
1: Ti voglio bene, lo sai.
0: Lo so.
1: A tutti i manilosi.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta
0: grazie,
1: Radio
0: Maria.
1: Manila, un game over. Ciao, ciao.
0: Ciao, arriva Gigi D'Alessio, non mollare mai.
2: Ero ancora.

0: fai per Maria, che saluto e abbraccio, anche per il suo compagno, vedrai che andrà tutto bene. E adesso arriva il messaggio audio dei nostri amici che sono in viaggio per andare verso la splendida Calabria.
1: Ciao Davide, siamo Ciao. Nadia, Andrea, Giorgia e Beati Gabriele, voi. Stiamo Ciao. Viaggiando verso la Calabria. Ciao. E ci piaciarebbe ascoltare Moving to the Sun. Non so se l'ho Va pronunciato bene. Giusto,
0: sì,
1: perché
0: benissimo.
1: Qua con l'inglese andrò
0: io. Ciao.
1: Chi non ascolta Radio Maila è game over. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. Vabbè, allora, un abbraccio e arriva la vostra scelta musicale. Ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti. Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la Premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
4: Seppur risuonano rumorosi gli ultimatum spagnoli, le aspre critiche dalla Germania sul tema migranti, Giorgia Meloni trova appoggio, nonostante di schieramenti politici opposti, dalla collega danese socialdemocratica Mette Frederiksen, tanto da lanciare un messaggio congiunto: no ad una immigrazione incontrollata, abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa, dobbiamo realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme. Un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022, dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante.
3: Tragico incidente stradale nel Foggiano, dove ha perso la vita un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata per cause da accertare e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori, tutti di origine marocchina e con regolare contratto, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli. Nel peso uomini tra i favoriti Leo Fabbri punta al podio nei 100 femminili, la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
5: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Flamenco Paranoia e siamo pronti per altre due ore insieme sino alle 15 con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. E adesso, dopo un po' di tempo, risento la nostra manilosa, la Manu Bonbon, e ora ho capito perché non si è fatta sentire. Mi dispiace davvero tanto, tanto, tanto.
1: Ciao Pompi, non Ciao. Ci sentiamo da un po', perché ho avuto delle vicissitudini, ho iniziato male l'anno,
0: e mi dispiace.
1: Sono andata in ospedale, nel mentre ho perso la mia mamma, ma la vita continua. Senti, detto questo, ti vorrei richiedere se la vedi Khaled, e la vorrei dedicare appunto a tutte le persone che sono in ospedale, che non stanno bene, e poi ai miei angeli, quindi alle persone che ho incontrato in ospedale, e parlo del pronto soccorso del Cardinal Massaia ad Asti e del reparto di Medicina 2, dove c'erano delle infermiere, dei dottori veramente stupendi, e quindi mio ringrazio e va a loro. Saluto caramente tutti voi, un abbraccio Pompi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Manu Bonbon, grazie.
0: Ciao Manu Bonbon, io ti abbraccio forte forte e ti voglio bene.

0: Red con C'est la vie per la nostra Manu Bonbon, che abbraccio forte forte forte forte, e abbraccio forte forte forte anche la mia amica Eli. Ciao Eli, buongiorno.
1: Ciao splendido Pompi.
0: Ciao.
1: Sono Eli, una manilosa doc, chiamo da Torino e vi ascolto H24, sempre sempre, anche di notte, non potrei vivere senza Radio Manila.
0: Grazie.
1: Oggi ti chiedo gentilmente se mi puoi far ascoltare Belli da Matti di Stoccolma, che mi piace proprio tanto questa canzone.
0: Va bene.
1: Saluto tutti i manilosi, mando un abbraccio a tutti quanti, soprattutto a Daniele di Saluzzo, che ha dei gusti musicali squisiti, mi fanno impazzire i suoi gusti musicali, troppo in linea con i miei.
0: Bene,
1: e
0: sono
1: poi
0: contento.
1: Saluto Paolo di Alpignano, il Tromba, tutti gli altri. Ti mando un bacio forte forte Pompi, perché mi fai sganasciare dalle risate, sei troppo simpatico.
0: Grazie.
1: Mi tieni una compagnia ottima, stupenda e speciale.
0: Speciale.
1: E poi un abbraccio a tutti quanti, buon pomeriggio a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è troppo game over. Baci baci baci.
0: Ciao.
1: Da Eli.
0: Tu sei speciale, davvero sei speciale, sei una persona solare, carina, e grazie davvero per il tuo bel messaggio e per ascoltarci H24 sempre, anche di notte. E arriva la tua scelta musicale, arriva a Stoccolma con Belli da Matti.

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac. Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi e accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59 9106.
7: Dal 13 al 17 agosto la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostra nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila, estate!
10: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Dopo Giselle arriva la scelta musicale di chi? Ciao, buon pomeriggio.
1: Buongiorno Poppy, buongiorno Radio Manila. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie.
0: Ciao Alessandro di Magenta, arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Ma sapete cosa vi dico? Che la prossima manilosa, non lo devo dire, è stordita. No, scusate, ma perché non devo dire che è stordita? Si chiama così.
1: Ciao, ciao carissimo Poppy. Sì, sono io, la stordita 71, che volevo augurare a te, a tutti i manilosi, un buon lunedì. E dire che chi non ascolta Rimanere Game Over. Guarda, oggi con una canzone mi piacerebbe ascoltare, se è possibile, Pazza di Loredana Bertè.
0: Va
1: ti
0: bene.
1: Ringrazio tantissimo, ti mando un mega bacione grande a te, a Daniela di Saluzzo, a tutti quelli che mi conoscono. Baci.

0: Loredana Bertè con Pazza, la canzone scelta dalla nostra manilosa stordita. No, lei che si fa chiamare così, non mi permetterei mai di dirle stordita così. Allora, abbiamo il prossimo messaggio, sentiamo l'audio. Loro sì che sono felici, sentite.
1: Ciao tesorino, ciao. Siamo Umberto e Loredana in partenza per le vacanze. Volevamo ascoltare se ti potessi dire di Vasco Rossi.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
2: È un game over!
0: Ciao, buone vacanze, arriva Vasco, se ti potessi dire.
3: Se ti potessi dire.

0: ti potessi dire.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Saluto ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 26, Genova Voltre Gravellona Toce, tra Masone e il Bivio per la 10 in direzione Ventimiglia. Sempre per traffico intenso segnaliamo code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità. Radio Manila. Estate.

0: aver sentito Madonna che ha fatto scatenare i nostri manilosi, arriva una canzone decisamente più romantica, richiesta da chi? Ciao Bettino!
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Per Ponti, sono Bettino innamorato.
0: Ciao Bettino!
1: Mi sto vedendo questa venticella perché oggi si sta molto meglio dato che ieri è piovuto qui nella Valsangora. Senti, io vorrei sentire una canzone che mi piace tantissimo, una rosa blu, di Michele Zarillo. Grazie mille, una splendida settimana, quella che ci porta per agosto. Ricordo a tutti che se non ti ascoltano tutti i giorni, sono cattivi anche gay, muove, super simpaticissimo, bellissimo, pomp. Bacino da Bettino, ciao!
0: Ciao Bettino, e arriva Michele Zarillo con Una rosa blu.

Secondo me tutte le frecce di Cupido che non ho preso io le ha prese il Bettino innamorato, perché lui sì che è sempre innamorato. Allora ciao Bettino, un abbraccio, e un abbraccio lo do anche alla nostra manilosa Francesca e Amelia, sono due manilose che scrivono: ci metteresti per favore Zitti e Buoni, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over.

0: Zitti e buoni Maneskin, la scelta musicale delle nostre manilose. Adesso arriva un messaggio audio. Prego, buongiorno.
1: Ciao, da Manila, sono Sofia, sto andando in Valle d'Aosta e vorrei ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it, CN scritto proprio come Cuneo. Ecocn.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila, estate!

0: Se ci ripenso, era l'estate di 2 anni fa, il 2024, che bello. Potessi tornare indietro. Allora arriva la scelta musicale del nostro amico. Allora, lui lavora al collega in ferie, da quello che ho capito.
1: Buongiorno, Manila, sono Francesco da Novara.
0: Ciao Francesco.
1: Mentre rientro in filiale dopo un giorno di lavoro, vorrei ascoltare Balorda, Nostalgia di Olly, dedicarlo al mio caro amico fraterno Leo.
0: Ah, il Leo.
1: E augurare a lui buone ferie, visto che oggi, da oggi iniziano le sue ferie, io le mie le ho terminate. E augurare a tutti una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è un super. Game over, forza Milan sempre.
0: Ciao, arriva Balorda Nostalgia.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly con Balorda, Nostalgia, e adesso arriva una manilosa. No, non posso chiamarla io, perché è un nome particolare il suo. Prego, com'è che ti chiami già, scusa?
2: Ciao Davide, sono una rincoglionita in vacanza, che canta e che balla. Sono Ricoglionita 68.
1: Ciao.
2: E oggi per cortesia vorrei ascoltare Singapore di Emanuele Aloia.
1: Ah, bella quella.
2: E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Baci Davide.
1: Ciao, baci. Salutiamo la nostra manilosa. No, non posso dire come si chiama, l'ha già detto lei.
3: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Davide Pomponi.
4: Aia!

Questa gira e siamo pronti per l'ultima ora del Manila Box Banana Time, ma non del Manila Box perché poi continuerà con i miei colleghi e quindi rimanete sempre incollati. Allora, abbiamo davvero tantissimi messaggi al 338 50 38 908. Arriva il prossimo messaggio, lo leggo perché è un messaggio scritto. Ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare un canto d'amore di Angelina Mango? La dedico a tutti gli ascoltatori di questa bellissima Radio Manila. Ciao Marcella di Momo. Ciao!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore per Marcella di Momo, che ha richiesto questa canzone. Ciao, adesso sentiamo un messaggio audio.
2: Ciao, ciao Radio Manila, siamo Giacomo,
3: Nicola e Ugo e stiamo andando in montagna.
1: Bravi.
3: E vorremmo dedicare il NAMP ad Arturo, che non è potuto venire perché aveva la febbre.
1: No, povero
3: e chi
1: Arturo.
3: Non ascolta Radio Manila, un gay power.
1: Ciao, allora salutiamo Arturo e ascoltiamo NAMB.

0: Park con Numb per i nostri amici che stanno andando in montagna, tranne Arturo, che ha la febbre, mannaggia. Ciao ragazzi, adesso arriva la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio, ciao. Chi è?
1: Ciao Davidone, ciao a tutti i manilosi, volevo sapere se la regia ci può agevolare un pezzo di Giuni Russo. Voglio andare ad Alghero, che è un pezzo bellissimo degli anni Ottanta. Lo dedico a tutti i manilosi e buone vacanze a tutti. Un grande saluto da Gianni di Torino. E ricordate, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Gianni, arriva Alghero.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 290.

0: su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the road, e questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Fragosa Sottana, due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent, lunedì 10 agosto a Fragosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila, estate!

messaggio scritto dal nostro amico. Ciao a tutti manilosi, sono Marco da Angera e vorrei ascoltare Cambiare di Alex Baroni, cavallo di battaglia di mio fratello, cantante amatoriale, nonché mia canzone preferita in assoluto. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

cambiare la scelta musicale del nostro Maniloso, che saluto. Arriva la prossima scelta, leggo il messaggio. Ciao Davide, come stai? Sono Alessandro e sono in viaggio. Vorrei ascoltare Perdutamente di Achille Lauro, grazie. Stiamo andando in Calabria. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao. E allora buon viaggio, buona Calabria, e arriva Achille Lauro con Perdutamente.

0: accendete un fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro con Perdutamente, e arriva un altro messaggio audio. Ciao.
2: Ciao Radio Manila, puoi mettere Tu mi piaci per la mia amata figlia Margherita?
1: Va bene.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Non mi ricordo, ma il nome l'ha detto. Va bene, dai, arriva Saif.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Mi fa piacere perché i nostri manilosi hanno ascoltato il nostro consiglio, quello di scaricare l'app di Radio Manila, che non costa nulla e vi permette di seguire la vostra radio preferita e richiedere le vostre canzoni anche quando siete al mare. È come stanno facendo Christian e Federica, che vogliono ascoltare J-Ax con Ostia Lido.

Ostia Lido per i nostri malilosi che sono al mare, in vacanza, tanti in montagna, avete sentito, no? Visto che fa tanto caldo, uno dice, boh, quest'estate me ne vado al mare, no, in montagna, non al mare, che fa decisamente più fresco. Allora, si continua con la musica, arriva la prossima scelta musicale, eccolo il messaggio, l'ho trovato. Ciao Radio Manila, sono Stefano, volevo ascoltare Criminal di Baby Gang e noi ti

Baby Gang con Criminal. E adesso salutiamo il nostro amico Stefano, salutiamo invece Mauro da Torino che mi richiede la nuova di Noemi. Allora, la nuova di Noemi è quella che suoniamo ormai da un po' di tempo, si intitola Tu cosa fai questa sera. Stare con

vorrei questa sera, io ragazzi, allora io vorrei questa sera prendere il treno e andare a trovare Maria di Torino che si trova in vacanza. Sapete dove? Adesso ve lo dico. Ciao Davide, sono Maria di Torino, ma in questo momento sono in vacanza in Puglia. Mi puoi mettere Dai Dai di Shakira? La dedico a mia figlia che sta lavorando in smart e a tutti i manilosi, capito? Lavorare smart, tranquilli, con il

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
7: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fabio Rovazzi, Arisa, il grande Nino D'Angelo con la Costiera Amalfitana. E adesso saluto Kevin, Robert, Eleonora che scrivono: siamo in viaggio per andare a Pisa, che bella Pisa, e vorremmo ascoltare Neon di Sfera Ebbasta e Shiva. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora salutiamo Kevin, Robert, Eleonora che sono in viaggio direzione Pisa e ascoltiamo Neon su Radio Manila.

Sfera e basta con Shiva Neon, la scelta musicale è arrivata nel Manila Box Brana Time che sta giungendo al termine, ma continuerà con i miei colleghi per accontentare tutti quanti voi che state viaggiando, siete in giro, ma tanti altri stanno lavorando come il nostro amico Christian. Saluto Siria, eccolo qua il messaggio, ciao Radio Manila, sono Siria, vorrei ascoltare Come No di Baby K oppure Dai Che Fai di Bresh. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Allora accontentiamo Siria, bellissimo nome, e ascoltiamo Baby K con Come No.

0: Raff con Interminatamente, la scelta musicale di Francesco. E dopo Raff arriva lei, lo so che stavate aspettando, e quando arriva, e quando torna, e quando torna, e quando arriva, è tornata. Sono finite le vacanze per la Mucchi, come sono contento.
1: Lo so. Ecco, ma avete chiamata, ma voglio dire, cioè, io potevo anche fare. Ma che dici? Qualche ancora 2 o 3 giorni?
0: Ma no. Ci sono i manilosi che non vedevano l'ora di sentirti.
1: Ma come posso io? Chi sono io per dire guarda, mi faccio ancora una settimana?
0: Esatto.
1: No, torno. Anche perché sai, poi dopo
0: ti
1: una settimana.
0: Mi sarebbe piaciuto, no? Fare 3-4 settimane di ferie.
1: Dopo una settimana al mare, alla fine. Sulla spiaggia, senza orario, cocktail, per dire relax.
0: Pensare a nulla,
1: non
0: cioè
1: pensare,
0: proprio svuotare la testa,
1: bravissimo,
0: da tutti i pensieri.
1: Ecco, dico, dopo un po' ti stufa.
0: Sì, certo,
1: dici,
0: immagino.
1: Ma cavoli, io voglio tornare a occuparmi, insomma, della vita frenetica,
0: esatto,
1: che facevo prima.
0: No?
1: Tutto ad incastro.
0: Alzarmi presto la mattina.
1: Bravo, far la spesa perché non c'è uno spillo,
0: vedi,
1: nel frigo. Tutti che hanno fame, tu che devi fare. Cioè, capisci? Dico.
0: Sì, hai ragione.
1: Sempre
0: stare
1: lì a oziare, dai.
0: Lì a prendere il sole, non fare un tubo tutto il giorno.
1: Ma giusto una settimana, dai, avanti, era ora di tornare, ecco.
0: E
1: sì,
0: poi vedi, alla fine tutte le cose belle prima o poi
1: finiscono.
0: Le vacanze, però nel tuo caso continua,
1: sì,
0: perché ci sono i manilosi.
1: Meno male.
0: Qua erano giorni che mi chiedevano che fine ha fatto, vedi.
1: Ma
0: che
1: dove
0: bello
1: è andata?
0: È tornata la Mucchi.
1: Sì,
0: il Pompi ha rotto le balle.
1: Ma veramente, ma dai.
0: E Beltrumba è così. In fondo.
1: Sì, ti vuole bene.
0: In fondo, perché tanto lui solo in fondo.
1: È solo
0: sta all'altezza.
1: Certo, in fondo, però
0: vuole bene,
1: lo so.
0: Sì.
1: È un trumbolotto. Va bene, allora oggi staremo insieme fino alle 18.
0: Eh sì, tu starai insieme ai manilosi, sì, fino alle 18, io me ne vado via, perché come hai sentito, io ho rotto le balle.
1: Sì, un pochino, dopo un po', è come i parenti al, cioè,
0: dopo adesso, il terzo giorno.
1: Dopo il terzo giorno.
0: Però dei parenti si dice anche parenti serpenti.
1: Parenti serpenti, no, non è questo caso.
0: Tranne quelli che hanno la casa al mare, ti invitano.
1: Ecco, quelli lì vanno bene, sono tanto gentili.
0: Brava.
1: E bisogna tenerseli buoni, vero?
0: Ecco, quelli
1: vero.
0: Sono bravissimi.
1: Quelli lì ce li facciamo andare, va bene.
0: Va bene, va. Vi lascio con la Mucchi e noi ci risentiremo domani dalle 11 alle 15, come oggi.
1: Certo.
0: L'orario non cambia.
1: Certo, sempre così.
0: A domani, ciao.
1: A domani.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:04.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Le indagini sull'attentato dell'ottobre 2025 al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda con l'aggravante del metodo mafioso. La misura cautelare è stata emessa dal GP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura capitolina coordinata dal PM Lovoi. Ordine di custodia cautelare anche per Gomez Clesio Tavares, braccio destro di Lavitola. L'uomo attualmente in Africa, secondo i PM, avrebbe partecipato al progetto di attentato. Europa sempre più divisa sull'immigrazione. In un messaggio congiunto, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen si rivolgono ai partner europei per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Intanto restano accese le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino. Tra Italia e Spagna restano ancora sospesi gli accordi di Schengen, una decisione presa dall'Italia dopo i fatti di Ceuta e cui Madrid ha replicato facendo altrettanto. Berlino chiede invece che in applicazione dei nuovi accordi di Dublino l'Italia riprenda indietro i migranti irregolari giunti in Germania dal nostro paese. È indagato per lesioni gravi il 19enne che la notte scorsa sul lungomare di Foccacese in provincia di Chieti ha ridotto in fin di vita un uomo di 50 anni sferrandogli un pugno in faccia. La vittima, Domenico Barchiesi, era intervenuto per difendere il figlio da un gruppo di ragazzi che volevano aggredirlo. Sembra che il giovane fosse intervenuto a sua volta in difesa della sorella. Barchiesi stava cercando di calmare gli animi verbalmente quando è stato aggredito dal 19enne che pratica arti marziali. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara, è stato operato ed è ricoverato in prognosi riservata. Atletica, niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, costretto al ritiro nella mattinata d'avvio degli europei a Birmingham. L'azzurro, già infortunatosi tre mesi fa, è stato costretto al ritiro per un dolore accusato nella coscia destra nel suo primo salto. Bene invece Francesco Inzoli, che con un ottimo 8,34 si è qualificato per la finale domani. Stasera la finale del lancio del peso, tra le altre speranze sul nostro Leonardo Fabbri, campione europeo uscente. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Manila News.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: The Black Summer aprono ufficialmente il Manila Box Happy Hour versione Mucchi per questa settimana dalle 15 alle 18. Bentrovati manilosi e manilose all'ascolto. Come state? Mi sentite che sono fresca? Ecco, dopo una settimana, ecco così, di ferie, di vacanze, che ci vuole ogni tanto nella vita, quelle serie fatte bene, così non potevo che iniziare con i Red Hot Chili Peppers, ovviamente, e Black Summer, che è meravigliosa. Allora, come state? Ma voi ci siete già andati in vacanza? Eh? Ci state per andare? Ditemi un po' di voi, perché ho perso i contatti, sapete che io devo sapere molto, cioè viviamo un po' così in simbiosi, noi e voi, voi e noi, come si fa? Cioè, ti manca proprio un pezzo quando noi siamo a fare altro, ma non è solo parola mia, ma parola anche dei miei colleghi, davvero, cioè cominciate a mancarci seriamente, non è che lo diciamo così tanto per, ci vogliono meravigliose ferie, tutto quello che vuoi, però mancate. Ma adesso sono tornata e soprattutto siete tornati voi, unici protagonisti indiscussi, al 338 50 38 908, voi che scegliete e siete al comando, insomma, della nave di Radio Manila in questa estate 2026. E io direi che, visto che siamo una radio family fantastica e meravigliosa, arriva la Mucchi, che si fa? Caffè ce lo prendiamo lo stesso, anche dato l'orario, si prende a merenda, va bene così, magari ci cominciamo anche a fare un barlume di aperitivo mentre poi arriverà Mariella alle 18, ma soprattutto giriamo la ruota, questo è imprescindibile. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Adesso che mia sorella si è svegliata,
0: sì,
1: vi mandiamo un altro messaggio.
0: Mi sembra giusto.
1: Irene.
0: Ciao.
1: E vogliamo ascoltare Ossessano di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila,
2: over.
0: Bene, dai, allora, visto che si è svegliata anche la sorellina, vi accontento tutte e due. Samurai J arriva con Ossessione.

0: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
7: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
9: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.

nuovo singolo degli U2 con Martin Garrix, Fireflies. Siete su Radio Manila alle 15:20, siete con la Mucchi e staremo insieme fino alle 18. Allora io vado avanti a girare la ruota perché siete veramente tantissimi. Ciao Radio Manila, siamo Cristina ed Elena e vorremmo ascoltare Ti volevo dedicare di Rocco Ante. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, una canzone che sa d'estate, questa era in particolare l'estate del 2019, ma ce l'ascoltiamo. Una cosa da...

0: ti volevo dedicare, ce la siamo ascoltata insieme qui su Radio Manila. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila. Ciao. Buongiorno Mucchi.
0: Buongiorno,
1: iniziamo il turno. Sono sì. Enzo di Asti, volevo richiedere la canzone di Elisa A modo mio.
0: A modo tuo. A modo tuo.
1: Volevo dedicarla a Lorenzo, che oggi sono mastico, e dire che la nonna le vuole un mondo di bene. A mio nipote Davide Lorenzo e tutti i Lorenzi del mondo, e che non ascolta Radio Manila. Spero che me la facciano passare, che stamattina è così. Grazie.
0: Ciao, un abbraccio, dai. Allora, ho beccato io il messaggio, quindi tanti auguri a Lorenzo. Stanotte stelle cadenti, ragazzi, vi siete attrezzati? Allora arriva Elisa con A modo tuo.

0: quanti di voi tutte le volte che sentono questa si piange, ragazzi? Cioè, io casualmente non ho posato le cuffie e no, niente, non ce la faccio, tutte le volte si piange, dai, non è proprio, insomma, sono un po' maturata, ecco, per non dire che sono anziana, non si può sempre
1: ciao,
0: piangere.
1: Mucchi,
0: ciao
1: bentornata. Spero
0: grazie,
1: che sia stata bene, che sia andato tutto
0: benissimo,
1: bene.
0: Grazie,
1: raccontami un po'. Io ho il mood un po', un periodo così, Mucchi, non va benissimissimo.
0: Mannaggia.
1: Sono Stella, comunque, niente, dai. Mettimi Each Time You Break My Heart di Nick Cayman, la dedicata ai manilosi, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci, baci, baci, baci, baci.
0: Ti mando un abbraccio grande, lo sai che periodi brutti sono fatti perché poi dopo devono venire quelli belli, che saranno ancora meglio di quelli belli normali, saranno belli più apprezzati, rinforzati. Quindi dai, in attesa dei tuoi bei momenti, arriva Nick Cayman, tutto per te.

0: l'estate su Manila.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box, con Roberta Mucchi.

The Colors, Rolling Stones, il loro brano estivo di quest'estate 2026. Siamo nella settimana che precede Ferragosto, picchi ancora di calore, però da quel che ho visto più o meno insomma non dovremmo aspettarci cose diverse da quelle che insomma stiamo percependo nelle ultime ore, forse qualcosina in più. Allora, ciao Radio Manila, potresti mettere Canto d'amore di Marco Mengoni? Grazie ai ragazzi di San Giorgio in viaggio verso la Sardegna, terra meravigliosa, salutatemi la Sardegna e godetevela soprattutto. Angelina Mango e Marco Mengoni arrivano con Canto d'amore.

Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Carmagnola in macchina con la mia famiglia. Volevo chiederti se mi metti Danza Kuduro, chi non ascolta Radio Manila, e Game Over. Ciao, allora un po' di ballo sulla spiaggia, diciamo così, o comunque almeno una parvenza di ballo sulla spiaggia per chi magari invece è in viaggio, sta lavorando, ma l'importante è viaggiare con la testa. Don Omar arriva su Radio Manila.

0: Ryan X.
1: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac,
4: aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: La tua musica suona su

0: Madonna Dance Eteria, 15:51 su Radio Manila con la Mucchi insieme fino alle 18, e adesso verso le 16 ce lo facciamo un bel caffè shakerato, un bello smoothies. Cosa ne dite? Io ormai ero in quel mood estivo dello smoothies, che bello. Allora sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno Manila, buongiorno bella Mucchi,
0: il trombolotto,
1: trombolotto della Val Chiusella.
0: Buongiorno.
1: Ma che bello è risentirti.
0: Grazie.
1: Ma che spettacolo, perché quel signore anziano ha un po' rotto le balle, me lo sogno anche di notte.
0: No,
1: ormai.
0: Davvero?
1: Senti Robertino, oggi mi fai ascoltare Sound of Silence, ma è quella dei Disturbed, mi sembra che si chiamano, sì. Quella di lirica che hanno fatto.
0: Sì.
1: Ti ringrazio, un saluto a te, a tutti i manilosi, in particolare Franco Appiassasco, che è qualche giorno che non si sente più. Vita,
0: sarà in vacanza.
1: Mando un bacio a Pia e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Maniera Game Over e non ha un trombone. Ciao bella Robertina, bentornata.
0: Ciao, grazie, grazie infinite, un abbraccio grande. Allora hai scelto un grandissimo successo di Simon & Garfunkel, così, in questo remake del 2015 dei Disturbed, e ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.
2: Smile.

Direi una versione quasi struggente di Sound of Silence, ma molto molto potente, quindi spero che le vibes di questa canzone vi siano arrivate dritte dritte al cuore. Ciao carissima, siamo Maria e Monica, vogliamo ascoltare o Robin Williams con Phil o James Morrison con Broken Strings e Nelly Furtado, oppure Headway con What is Love o Raff con Self Control. Allora, la signorina ha già deciso per voi, le nostre gemelline manilose, arriva Broken Strings.

0: Cross, l'estate su Manila.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato e vittime tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione russa del Tatarstan, circa 800 km a est di Mosca. Vi sarebbero 13 morti. Il Cremlino parla di crimine di guerra. 6 i decessi ieri per un attacco sulla regione di Belgorod. Evacuazioni in Crimea per un incendio causato da droni ucraini. 5 i morti invece per un attacco successivo dell'artiglieria russa nella regione ucraina del Kharkiv. Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima. Portato in ospedale a Cetraro è finito in rianimazione ed è deceduto poche ore dopo per le conseguenze del linciaggio. Ancora da accertare le cause della tragedia stradale avvenuta ieri sera nel Foggiano, in cui un bracciante è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Le vittime sono tutte di origine marocchina. Il furgone sul quale viaggiavano si è ribaltato mentre li riportava a casa verso Monte Secco dopo una lunga giornata di lavoro nelle campagne del Molise. Protesta la Fly CGL. Da fine maggio sono stati 6 i lavoratori agricoli morti nel percorso da e per i campi. Nessuno deve chiamare questa tragedia un incidente. Prosegue l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud. Domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia. Possibile l'intermezzo di qualche temporale, per lo più nelle aree alpine e appenniniche. In Sicilia prosegue l'attività esplosiva dell'Etna, accompagnata dall'emissione di cenere che già dal fine settimana scorso ha creato disagi sul traffico aereo. Sospesi i voli in arrivo a Catania fino alle 17. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana, nel Vercellese, i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960. Santa Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, sottolinea il presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: 25 Swag Music, il suo nuovo singolo uscito anche qui su Radio Manila. Siamo nella seconda ora di Happy Hour e staremo insieme fino alle 18. Andiamo a sentire chi c'è. Pronto?
1: Buon pomeriggio.
0: Eccolo. Bettino,
1: ora mi trovo ad ascoltare Radio Manila dalla Teppanna a Sangano, che è una pasticceria, gelateria, dove fa il gelato buonissimo.
0: Bene.
1: Senti, io voglio dedicare ad Alice De Nins la festa gira di Fred De Palma. Le ricordo a tutti che sono ascoltati la meravigliosa Mucot certificativa anche Game. Buon caldo a tutti, un bacino a Bettino, ciao.
0: Ciao Bettino, un abbraccio grande. Allora, ciao Radio Manila, sono Gabriele da Carmagnolo. Volevo chiederti se mi mette Visual Music di Artifive, chi non ascolta Radio Manila è Game Over, è un super Game Over. Ciao. Allora, così Gabri, ce la siamo ascoltata insieme poco fa. Adesso invece Fred De Palma con Anitta ed Emis Killa, la testa gira.

0: La testa gira ed è arrivata anche un po' di fare l'ora di fare la merenduccia. Con cosa facciamo la merenduccia? Io dovrei farla con un frutto. Adesso devo andare un po', perché si è sgarrato chiaramente la vacanza, e sgarra di qua, sgarra di là. Ecco, adesso dobbiamo rimetterci così sulla retta via.
1: Pronto? Ciao a tutti manilosi, sono Andrea d'Aosta.
0: Ciao Andrea.
1: In una bellissima giornata di montagna. Volevo salutare i miei amici che sono qui con me, Dado e Lolo, a cui voglio un mondo di bene. E volevo chiedervi, se possibile, o una canzone di Lucio Battisti, se possibile 10 ragazze o una donna per amico, o una canzone di Checco Zalone, che piace molto a Lolo. E soprattutto, chi non ascolta Radio Manila, è un super game over.
0: Ciao, ti abbraccio. Checco Zalone non è in programmazione qui su Radio Manila. Lucio Battisti, sì, con questa canzone che continuiamo a cantare dal 1978, meravigliosa. Una donna per amico, tutta per voi.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Sorridi.
3: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
5: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila te le suona.

Il nuovo singolo di Anna, White Girl Wasted. 16:19 su Radio Manila, e voglio salutare anche Cri e Martina che hanno richiesto questa canzone al 338 50 38 908. Vado avanti a girare la ruota perché siete una moltitudine. Ciao Manila, sono Silvia, non posso richiedere un con un vocale perché l'aria condizionata mi ha fregato la voce, mannaggia, troppo caldo in questi giorni, immagino. Vorrei ascoltare Adamo ed Eva di Luigi Strangis. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora buona ripresa per la tua vocina, e arriva Luigi Strangis.

0: Adamo ed Eva su Radio Manila. Allora andiamo avanti a girare la ruota. Manilosi, fa caldo fuori? Perché io ormai da stamattina con il condizionatore ho perso un po' il senso. Pronto?
1: Ciao, sono Marica, vorrei chiedervi una canzone dei Blues Brothers.
0: Wow.
1: Everybody. E chi, grazie, chi non grazie ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ti abbraccio. Allora, ci fai tornare nel 1980, si balla alla grande, Everybody Needs Somebody, Blues Brothers.

0: Non ci si può che scatenare con i Blues Brothers su Radio Manila. Allora andiamo avanti e sentiamo chi c'è. Pronto? Okay. Ciao.
1: Oggi è l'onomastico di del mio cucciolo, Lorenzino. Buon onomastico, Lorenzo.
0: Auguri.
1: Se possibile, potete sentire Piccola Stella Senza Cielo di Ligabue. Gliela dedico perché è la mia stella più luminosa. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao, sono Monica.
0: Ciao Monica, un abbraccio, arriva in Liga, Piccola Stella Senza Cielo.

0: L'estate su Manila.
1: Ciao a tutti, sono Jay Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus, uscita consigliata Susa Ovest. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, con attese previste di circa un'ora per i veicoli in direzione Francia. Infine ci occupiamo della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 60 nel comune di Cossogno in fascia oraria 8-17.30. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Via vita. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Serena Brancale Levante, degli Al mio paese. C'era un TikTok molto carino, non mi ricordo se l'ho vista su TikTok o su Instagram, comunque Serena Brancale che tormenta letteralmente il suo compagno con questa canzone, quindi si hanno fatto questo montaggio molto carino, molto comico, in cui si sveglia il suo compagno e lei compare lì con un pezzo della canzone, lui va in bagno, sta per fare la pipì, lei compare dalla vasca, arriva e gli canta mezza canzone, lui si sta cambiando in camera, lei sposta la tenda e canta un pezzo di canzone, dai, molto carina, è stata simpatica. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Ginevra.
0: Ciao!
1: E vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira del Mondiale. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Eccola, allora arriva direttamente da questo mondiale, appena finito, Dai Dai, Burna Boy insieme a Shakira su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, e sono Silvana.
1: Ciao,
0: chiamo
1: Silvana
0: per fare una dedica speciale a mio fratello Lorenzo, che non c'è più, e quindi vorrei fargli tanti auguri e dirgli che lui è sempre nel mio cuore. E la dedica che vorrei fargli è Anima Fragile di Vasco Rossi, e buon onomastico a tutti quelli che si chiamano Lorenzo. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Allora, hai scelto una bellissima canzone, una tra le più belle secondo me di Vasco, del 1980, tutta per Lorenzo, Anima Fragile.
2: Chissà dove sei,

0: Parlando di canzoni che fanno commuovere, anche questa non scherza, è meravigliosa, Anima Fragile. Ciao, buon pomeriggio Super Roby, bentornata, tutto ok in vacanza? Certo, benissimo, e viva la Mucchi, tornata e si sente, semplicemente fantastica. Grazie Ste, un abbraccio grande, saluto tutti voi di Radio Manila, manilose e manilosi, ovviamente ricambio i tuoi saluti Stefano, un abbraccio. Sentiamo chi c'è, arriva Vita.
1: Ciao, pronto? Roberta.
0: Ciao.
1: Bentornata.
0: Grazie.
1: Ti sei riposata durante le vacanze?
0: Certo.
1: Divertita?
0: Riposata e divertita.
1: Se ti fosse possibile mi faresti ascoltare Nera di Rama? Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi. Da Vita, ancora al lavoro. Ciao.
0: Ciao Vita, un abbraccio, dai, è stata una bella vacanza anche la mia, spero anche la tua. Allora, dal 2018 arriva i Rama con Nera.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Frankfurt a Milano, sicuramente la costiera amalfitana, Ninuzzo D'Angelo con Arisa, Rovazzi, insomma, voglio dire, hanno fatto una di quelle bombe proprio così estive. Allora, di quei tormentoni, sentiamo un po' chi c'è, chi bussa. Pronto?
1: Ciao Radio Manila!
0: Ciao!
1: Fa caldo, ci metti per rinfrescarci qualcosa di tutta vita di Olly? Grazie, un saluto a tutti di Radio Manila.
0: Allora, ti abbraccio forte e arriva Devastante di Olly insieme a Giuli e voglio ancora leggere un messaggio. Ciao Roby, stamattina sono stata lasciata dopo una relazione molto tossica. Sono qui al lavoro e vorrei tanto ascoltare Nexanax e ricordare a tutti quelli che stanno ascoltando che non siete soli. Se non fosse possibile, bella davvero di ultimo, ci ascoltiamo Nexanax tra poco. Allora ti voglio dire che se questa era veramente una relazione tossica e già che tu ne sia consapevole, sei veramente a metà dell'opera, ti renderà un po' meno forte questa sofferenza. Non dico che non soffrirai, però forse è stata veramente la cosa migliore, se tossica era davvero. Ti auguro il meglio, dici bene, non siete soli mai, perché noi siamo una grande famiglia, nel bene e nel male lo siamo da tantissimi anni. Tra poco Devastante, poi arrivano N e Xanax.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill,

0: sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Manila Boss, estate con noi.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
16: Radio Manila. Radio Manila.
17: Ora esatta.
18: Sono le 17:02.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Gabriel Jesus ha detto sì al Napoli. L'operazione è direttamente collegata a Romelu Lukaku. Il belga ha un accordo con il Fenerbahce, ma la distanza tra le due società è ancora ampia. I partenopei rinuncerebbero ai 12 milioni richiesti inizialmente, a patto che l'offerta possa aggirarsi sui 7-8 milioni. La Roma prende Molina, i giallorossi verseranno all'Atletico Madrid 17 milioni di euro e il difensore firmerà un contratto di 4 anni. A Torino Di Gregorio è sfiduciato, Vicario non convince e la porta bianconera è sguarrita. Suzuki del Parma resta l'obiettivo. La Juventus deve stringere i tempi, Spalletti vorrebbe il suo numero 1 entro questa settimana. Calaili è a un passo dal Crystal Palace. Dopo la rottura con l'Inter e la trattativa sfumata, l'esterno destro è pronto ad abbracciare la Premier League. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
17: Manila News.
20: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Roberto.

0: Joliet Un'ora, il suo nuovo singolo nella terza ora che si apre, terza ed ultima ora di Happy Hour. Alle 18 arriverà Mariella Vitale a tenervi compagnia. Allora io direi che possiamo andare avanti a girare la ruota perché siete veramente tanti. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Siamo Tommaso e Davide.
0: Ciao belli.
1: Stiamo facendo un bagno in piscina per rinfrescarci da questa calda estate. Volevamo ascoltare VDLC di Sfera Ebbasta. Chi non ascolta Radio Manila è gay.
0: Tuffo! Capito? Pure il tuffo ci fanno sentire, bravi ragazzi. Allora, questa canzone però di Sfera non è in programmazione, ma qualcun altro vuole sentire Sfera,
2: Pronto? Ciao Radio Manila, siamo Mattia,
3: Carlo
0: e ciao. Iris.
2: E vorremmo ascoltare
3: Rockstar
2: di Sfera Ebbasta. E chi non ascolta Radio Manila
3: è un gay over.
0: Ciao ragazzi, allora Rockstar, arriva Sfera Ebbasta.

Ciao Radio Manila, sono Ale, vorrei dedicare ossessione al mio Min Jack. Lui sa, è il mio uomo dei sogni, diventato realtà solo nel momento sbagliato della vita. Lo adoro e volevo ringraziarlo per oggi, per ogni volta che lo vedo. Penso che sia una storia che suona familiare a più di una persona, secondo me, che sta ascoltando. Allora, ossessione di Samurai J, l'abbiamo ascoltato proprio in apertura dell'Happy Hour e possiamo risentirlo, sono passate abbondantemente 2 ore, arriva.

0: Allora proseguiamo a girare la ruota.
1: Ciao,
0: su Radio
1: Manuela.
0: Allora,
1: ciao. Ciao. E vi chiediamo ciao. Una canzone da Marina di Ravenna.
2: Si intitola The Don't Care About Us di Michael Jackson.
1: E chi non ha colto Radio Manila?
2: È game over. Ciao.
0: Ciao, bellissimi posti, mandatemi una foto. Arriva Michael Jackson dal 1995, ce lo ascoltiamo insieme.

0: E io Loredana.
1: Sebastian.
2: E vogliamo ascoltare una canzone di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manile Super Game, over. Ciao.
3: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
7: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
8: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
9: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Harry Styles, American Girls, ce la siamo ascoltata insieme qui su Radio Manila alle 17.23, appena scoccate, siamo ancora nell'happy hour. Pronto?
1: Sono Donato e voglio dedicare una canzone a mia moglie Sebi, La testa gira, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, ti abbraccio. Allora, l'aveva richiesta Bettino proprio un'oretta fa, La testa gira un'oretta e mezza fa, quindi non posso riprogrammarla. Allora, vado avanti, sentiamo chi c'è. Pronto?
2: Ciao Radio Manila, ciao Super Mucchi.
0: Ciao.
2: Sono Stefano, il vostro installatore di posto preferito.
0: Ciao.
2: Oggi ero tappa Val d'Aosta, un po' qua, un po' là, e sono di ritorno, tangenziale, meno male che è vuota, almeno si viaggia regolari.
0: Infatti, dai.
2: 35 gradi all'ombra.
0: All'ombra?
2: Perché
0: bene.
2: Un po' di ombra c'è. Ma comunque sia, avrei piacere di ascoltare lei di Marrakesh, salutare Andrea Drugo e Emanuela, la coppia più bella del mondo, se è possibile ascoltare anche quella. E mandagli un grosso bacio, digli che gli voglio bene entrambi. Chi non ascolta Radio Manila, vi ricordo che è un super game over. Ciao Super Mucchi.
0: Ciao, un
2: abbraccio a tutti.
0: Ciao, un abbraccio a te. Arriva lei, Marrakesh.

0: vista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Alexia. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus, uscita consigliata Susa Ovest. Ci spostiamo sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese previste di circa un'ora per i veicoli in direzione Francia. Infine ci occupiamo della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 70 tra i comuni di Malesco e Villette. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Lola Young, Delir su Radio Manila, 17:36. Direi che Delir sicuramente appropriata al tipo di caldo che mi state dicendo mi aspetterà fuori, giusto? Mi sembra di sì, 35 gradi all'ombra, pronto?
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao.
1: Sono Christian da Lodi, sto rientrando a casa dopo una giornata di ufficio. Mi piacerebbe ascoltare Disincanto di Madonna, se possibile, ciao.
0: Ciao, ti abbraccio. Allora dai, la giornata è finita, adesso solo relax, e poi sei stato anche fortunato a passare su Radio Manila, arriva Disincanto.

0: Allora voglio salutare e ringraziare Manuela e Leonardo che mi hanno mandato le foto che avevo richiesto da Ravenna, di questo lido meraviglioso, bellissima spiaggia, ragazzi, spassatevela, grazie per le foto, così sono anch'io un po' lì con voi. Pronto?
1: Ciao Radio Marina.
0: Ciao.
1: Stiamo tornando dalle vacanze, purtroppo sono
0: Mannaggia,
1: già finite.
0: Chi lo
1: Vorremmo
0: dici?
1: Chiederti di mettere Romagna mia per ricordare di questo bellissimo mare, di questa vacanza.
0: Che bello.
1: E ricordo a tutti, chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Ciao, che bello entusiasmo, bisognerebbe avere questo entusiasmo qua quando si rientra dalle vacanze. Complimenti. Allora, questa canzone però non è in programmazione, ma io vi abbraccio forte, buon rientro. Pronto?
3: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
3: Sono Teresa.
0: Ciao Teresa.
3: E vorrei ascoltare una canzone di Jennifer Lopez. E chi non ascolta Radio Manila, un super game over.
0: Ciao, allora ti regalo questa, Baila conmigo.
4: Imagínate tú y yo en la playa. La arena

0: Ciao Radio Manila, sono Margherita da Vigliana.
1: Ciao.
0: Sono qui in macchina con mia sorella Simona, stanno tornando a casa che si è andata a fare un po' di compere prima della partenza per la Sardegna.
1: Brava, che
0: volevamo
1: meraviglia.
0: Chiederti una canzone di Sfera Ebbasta, va bene qualsiasi. E ti ringraziamo.
1: Ciao.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Che bello, godetevi la Sardegna meravigliosa. Allora, Sfera Ebbasta l'abbiamo ascoltato poco fa con Rockstar, però vi mando un abbraccio, un saluto. Ciao Radio Manila, sono Cecilia, sto tornando da fare un po' di compagnia a mio adorato papà che è ricoverato in ospedale. Vorrei richiedere se è possibile una canzone dei Pooh, Del Volo, vorrei dedicarla al mio papi. Tieni duro, lotta, vedrai che assieme ce la faremo anche questa volta a ritornare a casa. Non ti lascerò mai un attimo da solo. Vorrei dedicarla anche a tutti gli angeli che lavorano negli ospedali, in particolare alla cardiologia di Cuneo, a tutte le persone che sono ricoverate. A volte ci lamentiamo per alcune virgole della nostra vita che non vanno per il verso giusto, bisognerebbe entrare in un ospedale per capire che spesso ci lamentiamo solo così a torto. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao Roberta, chi non ascolta Radio Manila è game over. Cecilia, hai perfettamente ragione, quindi ecco, pensiamo anche a chi non se la passa bene, a chi magari in vacanza in questo momento non ci può andare perché non sta bene. Quindi un abbraccio a tutte le persone ricoverate e tutte le persone che lavorano ovviamente per apportare un po' di serenità e sollievo ai malati. Arrivano i Pooh con The Cube Guys, Amici per Sempre.

0: sempre.
1: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: La tua musica suona su Radio Manila.

Alfa Momento si muove. Allora, questa è la canzone che ha richiesto Anto al 338 50 38 908. Tra poco Sergio Melito è a tenervi compagnia fino alle 23. Ho detto Mariella, la forza dell'abitudine, ovviamente, ma anche Mariella è in vacanza. Allora, ciao Radio Manila, sono Camilla, sto tornando da Zoom, vorrei ascoltare Sole e Luna di Jovanotti. Allora, non è possibile perché l'abbiamo proprio appena ascoltato proprio qui, Jovanotti. Allora, andiamo avanti. Ciao Roby, vorrei ascoltare Fabri Fibra con Vivo. Sono Emma e chi non ascolta Radio Manile, Game Over arriva.

Ciao Roby, sono Sabri, vorrei salutare tutti voi all'ascolto. Me ne vado al mare, domani mattina si parte direzione Emilia Romagna. Bene, allora ti divertirai Emilia Romagna, avrai un'accoglienza spettacolare, spiagge meravigliose, divertimento assicurato, mangerai da Dio, quindi divertiti tanto. Vorrei ascoltare Capo Plaza con Capri Sun, io te la metto e vi saluto e vi do appuntamento a domani sempre nell'Happy Hour dalle 15 alle 18. Adesso vi lascio in ottima compagnia con Serginio, il nostro Sergius Melito, che vi terrà compagnia fino alle 23. Spassatevela e divertitevi. Vi lascio con Capri Sun, Capo Plaza, dalla Mucchia è tutto. A domani, ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 18 e 3 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un violentissimo terremoto ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi Ecuador e Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine di edifici crollati in diverse città. Ci sarebbero almeno un morto, decine di feriti e molti dispersi. Diversi i bambini che sarebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. Dopo aver colpito il sud del Giappone, l'ambito Taiwan, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale in tutta la sua potenza. 1,5 milioni di cittadini evacuati. A Shanghai strade allagate e vie di comunicazione interrotte, cancellati quasi 1,000 voli, sospesi i trasporti pubblici. Cittadini nell'enorme metropoli sfollate 250.000 persone. La tempesta si avvia ora a colpire Pechino. Piogge torrenziali straordinarie e nubifragi estremi proseguiranno anche nei prossimi giorni. Sviluppi nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo dell'ottobre scorso dinanzi alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci, arrestato. L'imprenditore Walter Lavitola ha ritenuto il mandante dell'azione con l'aggravante del metodo mafioso. Ordine di custodia cautelare anche per il braccio destro, Gomes Clesio Tavares, ora in Africa. Il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavitola. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde e Goletta dei Laghi. Per un totale di 391 campionamenti in 19 regioni, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, a pesare la cattiva depurazione e il cambiamento climatico che surriscalda i mari e prosciuga i bacini lacustri. Secondo Legambiente, la media da maggio a settembre della temperatura in superficie del Mediterraneo non è mai scesa sotto i 24 gradi. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in piscina. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile libero conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e col miglior tempo in batteria Simona Quadrella negli 800 stile. L'Italia arriva alla seconda settimana dei giochi di Parigi guidando il medagliere con 7 ori, altrettanti argenti e 9 bronzi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
8: Manila Box con Sergio Melito.

Allora, cari amiche e cari amici, ci siamo, ci siete, 18 e 8 minuti, lunedì 10 agosto, buon inizio di settimana, ben trovati. Altra settimana insieme in compagnia di Sergio Marito da quest'ora, ovvero dalle 18 alle ore 23, quindi una bella buffata di musica che come sempre sarete voi a richiedere al 338 50 38 908. Mi auguro abbiate passato un sereno weekend, abbiate cominciato altrettanto bene questa nuova settimana, pronti, vogliosi di arrivare fino al Ferragosto più in forma che mai, mi raccomando, cominciamo. Ciao Radio Manila, sono Simona, volevo chiederti se potevi mettermi Don't Look Back in Anger degli Oasis, grazie, buona serata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Cara Simona, cominciamo proprio così, Manila Box Happy Time in carrozza.

Look Back in Anger. Siamo partiti così con il Manila Box Happy Time, che poi diventerà come sempre Manila Box in the Night a partire dalle ore 21. 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Marta. Vorrei ascoltare Shakira con Whenever, Wherever, se possibile. Grazie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, cara Marta, e via che il Manila Box continua. 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
5: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
6: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
7: Info 338 22 98 730 e comprorodoro.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 45.

0: Allora, riprendiamo a viaggiare con il Manila Box Happy Time quando sono le 18:22 minuti. Buona serata, ancora buona serata, buona settimana, buone vacanze, buon ascolto, buona estate a tutti da Sergio Merito. 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Miriam, Massimo e Matilde.
0: Ciao.
1: Grazie per ascoltarmi sempre, mandare gli audio in radio e farmi ascoltare le canzoni che richiediamo.
0: Ma che carina,
1: per concludere la mia vacanza vorrei chiedere Golden delle Antrix.
0: Bene.
1: Grazie e buona serata.
0: Ma buona serata a te, mi sembra il minimo accontentarti vista la tua squisitezza, la tua gentilezza. Un caro abbraccio, ciao.

0: Allora, ma c'era anche un'allegra famiglia in partenza per le vacanze. Io volevo ascoltare Golden, giusto?
1: Siamo Lucia
2: e Aurora,
3: Sofia,
4: Frank,
0: ciao,
5: Enza.
1: Siamo in partenza per la Calabria.
0: Sì.
1: E vogliamo ascoltare
2: Golden delle Antrix.
1: E chi non ascolta Radio Manila è
6: un game over.
0: Perfetto, così abbiamo fatto felici anche questi manilosi. Andiamo avanti.
7: Buonasera Sergio, sono Cristina di Torino.
0: Ciao.
7: Buon inizio settimana a te e a tutti i manilosi. Senti, per favore mi metteresti mica Irama con Cabana, e se fosse già passata, Ermal Meta con Mediterraneo. E la dedico a tutti i manilosi che mi salutano sempre, e chi non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao.
0: Ciao Cristina.

Allora, ciao Radio Manila, sono Gabriele da Torino, vorrei ascoltare Wild Girl West di Diana. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, man. Gabriele, carissimo, buon pomeriggio e buon ascolto. Eccola Anna, tra poco anche gli aggiornamenti dedicati alla viabilità.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo ancora code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Ci spostiamo sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese previste di circa un'ora per i veicoli in direzione Francia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.

Sono le 18:36 minuti di lunedì 10 agosto. Sergio Marito con voi, Radio Manila, Manila Box, Happy Time, 338 50 38 908 per le vostre richieste. Buonasera Sergio, ci fai sentire una canzone di Shade? Grazie, buona estate Elena, buona estate a te, arriva la hit dell'estate.

50 38 908. Prossimo messaggio, ciao Radio Manila, siamo Jacopo e Antonio. Potremmo ascoltare Depresso Fortunato di Olly. In arrivo Olly nel Manila Box.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sarei

0: Allora lasciamo Holly e andiamo al 338 50 38 908 ad ascoltare il prossimo vocale.
1: Ciao Sergio.
0: Ciao.
1: Buona serata.
0: Buona serata a te.
1: Chiedo gentilmente di ascoltare Più che puoi di Eros, lo dedico al mio amore Marco, e chi non ascolta Manila è game over. Grazie, ciao, sono Cristina.
0: Bene Cristina, allora Eros Ramazzotti e Cher con Più che puoi in arrivo nel Manila Box. Ciao.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Sorridi.
6: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Sono le 18 e 52 minuti all'interno del Manila Box Happy Time 338 50 38 908. Andiamo a sentire chi c'è con noi.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Luca e sto tornando dalla montagna con la mia mamma.
0: Bravo Luca.
1: E vorrei ascoltare Cuoricini della Comacose. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Cuoricini.

Cuoricini, andiamo avanti. Ciao di Manila, sono Letizia, vorrei ascoltare Dance Theria di Madonna, se possibile. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Cara Letizia, certo che sì.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 19 e un minuto.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si conferma confusa la situazione in Medio Oriente. Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà quella precedente al conflitto, ma al contempo, secondo Al Jazeera, l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Karga sarebbe completamente fermo per il blocco navale americano. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto smentisce le voci sull'imminente morte della guida suprema Mojtaba Khamenei, definendolo in salute fisica eccellente e riferendo di 7 ore di colloquio. Quadro poco chiaro anche a Gaza all'indomani del no di Netanyahu all'accordo del Board of Peace di Trump per il ritiro dalla striscia e il contestuale disarmo di Hamas. Fonti di stampa riferiscono di una disponibilità del premier israeliano a valutarlo e secondo lo stesso board Tel Aviv di fatto lo starebbe attuando anche fermando i suoi attacchi. Continuano peraltro i raid in Cisgiordania, un'agenzia locale riferisce di altri 19 palestinesi arrestati. Le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano in mercati mondiali, Milano cede un decimo di punto e risale lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 80 punti, a pesare in particolare i nuovi aumenti nelle quotazioni internazionali di petrolio e gas. Si indaga sulla violenta rissa con un vittima nel Cosentino, un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca a San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale, sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro e finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana nel Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Manila News.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

0: Sei minuti dopo le 19, eccoci qui pronti ad affrontare la nuova ora di Manila Box Happy Time, sempre con Sergio Melito, sempre al 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Giuseppe, sono al mare in Calabria.
0: Bravo.
1: Potete mettere per favore Brava Giulia di Vasco Rossi? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Caro Giuseppe, certo che sì, ti accontento, poi tu aggiungi anche potete salutare Martina e lo faccio con piacere. Ciao Martina, ciao Giuseppe, buon mare e buon ascolto con Vasco.

0: Brava Giulia! Vasco Rossi, 19:11 minuti, subito al prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, siamo Bianca Luna
2: e Luca.
0: Ciao!
1: E vorremmo ascoltare Niri di Ariana Grande e, se non è possibile, un'altra canzone di Ariana Grande. E chi non ascolta Radio Manila è un gay.
0: Perfetto, ciao. Ciao a voi. Non è in playlist quella canzone da te scelta, ma Ariana Grande arriva comunque.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Manila Box.
7: E state con noi.

Lei è Sheryl Cole con Crazy Stupid Love. 19 minuti e 30 secondi. Manila Box, Happy Time con Sergio Melito fino alle 23. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Elia, ho 5 anni. Prima che rientri a casa potreste mettermi La costiera amalfitana di Rovazzi a Riserino d'Angelo? Grazie mille, certo che sì.

0: Andiamo, prossimo messaggio, eccolo qui.
1: Buonasera Radio Manila, buonasera carissimo Sergio Melito.
0: Buonasera.
1: Come stai, tutto bene?
0: Bene.
1: Quello

0: che ci fa girare la testa di notte.
1: Basta che non faccio girare.
0: Senti,
1: altro,
0: carissimo,
1: quindi...
0: io gentilmente ti volevo chiedere la canzone di
2: amico è più ce n'è meglio è di Dario Valdamero,
1: il suggeritore.
0: Siamo tutti manilosi e tutti i nostri carissimi amici, salutiamo Marco, il nostro elettricista di fiducia, tutti i miei carissimi clienti, e che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game mover. Ciao Sergio, un bacione grande, salutiamo Denis e Loris, un bacio, ciao.
1: Ma adesso voi dovete spiegarmi una cosa, salutate sempre Marco, il vostro elettricista di fiducia, ma detto tra di noi, vi deve fare l'impianto a gratis? No, perché ogni volta lo salutate, non è che è il vostro sponsor e viceversa, eh? Filibustieri, Filibustieri, Dario Valdambembo nel Manila Box, l'amico è.

0: Tuo amico è Dario Baldambembo, prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, volevo chiedervi se per favore potevate mettere San Lorenzo di Lucchè per una persona importante che spero l'ascolti. Se potete farlo, vi ringrazio. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Costui che ha parlato, questo vaniloso, si chiama Gabriele, la notte di San Lorenzo, e tra l'altro la prossima sarà la notte di San Lorenzo, quindi manilosi, mi raccomando, pronti ad esprimere un bel desiderio, arriva Luque nel Manila Box.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca. Un'isola che non c'è, una spiaggia deserta, dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà e guardare al futuro.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura invitiamo alla prudenza sulla A6 Torino-Savona per un incidente tra gli svincoli Mondovì e Carrù in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese previste di circa un'ora per i veicoli in direzione Francia. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Radio Manila. Estate.

Allora riprendiamo da dove eravamo rimasti, ovvero dalle vostre richieste al 338 50 38 908. Prossimo messaggio, vado subito a leggerlo. Buonasera Radio Manila, potrei ascoltare Bossa Nostra di Gaia. Grazie, un abbraccio da Raki. Eccola qui, ciao Raki.

0: 333 850 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Maria. Volevo chiedervi se potevate mettere Running Up That Hill di Kate Bush e se non fosse disponibile Should I Stay or Should I Go dei The Clash. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Maria, buona serata. Arriva Kate Bush, arriva Running Up That Hill.

41 anni e non sentirli, questa canzone inossidabile, Kate Bush, Running Up That Hill. Andiamo avanti, ciao Radio Manila, sono Francesco, potete farmi sentire Sbagliato di Lolo e Ricky, grazie mille, eccola qui.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
3: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostra nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni, chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
7: You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that.

Pharrell Williams, Come Get It Babe, 19:52 minuti. Manila Box 338 50 38 908, la vostra musica a richiesta. Ciao, posso richiedere per favore la canzone di Geolier, Stelle, per San Lorenzo? Grazie mille. Chi non vi ascolta è un game over. Un abbraccio da Alessio da Alpignano. Ciao Alessio.

Di San Lorenzo, ma non disperate cari manilosi nel caso stanotte non doveste vedere qualche stella cadente, perché il fenomeno andrà avanti almeno fino al 12 di agosto, diciamo il 10 agosto è la data simbolo, la notte di San Lorenzo, però anche domani sera e dopodomani sera barra notte sarà possibile, se fortunati e in posizione ottimale, scoprire qualche bella stella cadente, poter esprimere i propri desideri, ok? Stiamo per chiudere un'altra ora di Manila Box Epitime, ancora un'ora di Epitime, poi dalle 21 e fino alle 23 sarà Manila Box in the Night, sempre al 338 50 38 908, sempre con Sergio Melito fino alle 23. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, vorremmo ascoltare Sandra con Everlasting Love. Certo, eccola qui.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Attenzione, Torino è invasa dalla Manilomania. Ascolta anche tu, Manila.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta,
4: sono le 20.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia di un violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi l'Ecuador e il Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine gli edifici crollati in diverse città. I morti accertati finora sarebbero una cinquantina, ma si teme un bilancio ben peggiore. Diversi bambini, tra l'altro, si troverebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. Ora in Italia l'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci riserva nuovi sviluppi. Walter Lavitola, già indagato, finisce in carcere. Laura Supino.
6: Walter Lavitola, faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, è stato arrestato stamane a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia. A confermarlo, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere seguita stamane ed emessa dal GIP di Roma Morrica nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura capitolina, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Lo stesso Lavitola avrebbe partecipato al primo sopralluogo a Pomezia assieme a Tavares, che avrebbe poi reclutato le quattro persone già arrestate nei mesi scorsi. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dal GIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avvertono i legali di Ranucci.
5: Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana nel Vercellese i funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Lo stesso fuoriclasse piemontese, in una recente intervista alla Gazzetta, ricorda la gioia senza barriere delle Olimpiadi romane e qualche problema in più invece per gli atleti odierni.
7: Quel calore e quel colore di quel settembre romano, dove c'era questo diciamo, eccesso quasi di simpatia, di amicizia, di passione, dove tutti ci sentivamo uguali, tutti ci sentivamo amici, tutti ci sentivamo partecipi di una bella festa dello sport, ma senza nessuna discriminazione. Quindi veramente era una bella festa dello sport dove tutti si divertivano col sorriso. Ormai c'è una tale ritta di interessi extrasportivi che hanno avvolto lo sport, che l'aspetto sportivo prettamente agonistico è diventato quasi corollario di tante altre cose, e con l'aspetto purtroppo anche della curiosità quasi morbosa che ha il pubblico di sapere tutto quello dei suoi campioni, per cui hanno perso i campioni d'oggi quella libertà che noi avevamo quando facevamo le gare.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buonasera.
3: Manila News.
8: Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

20 e 6 minuti, cari manilosi, siamo entrati nella nuova ora di Manila Box Happy Time. Ancora buona serata, buon lunedì da Sergio Melito. Continuate a richiedere, mi raccomando, ancora 3 ore a nostra vostra disposizione al 338 50 38 908. Ok, vi aspetto, molto bene. Buonasera Radio Manila, sono Filippo. Stasera mi piacerebbe ascoltare Bad Liar degli Imagine Dragons e chi non ascolta Radio Manila è game over. Con piacere, buon Manila Box, Filippo, ciao!

Bad Liar, pessimo bugiardo, gli Imagine Dragons, 20:10 minuti, 338 50 38 908, ciao Radio Manila, sono Sofia, è possibile ascoltare anche stasera di Sfera e Basta ed Elodie, grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over, ciao Sofia, buon ascolto, buon Manila Box.

0: denti fissi su impianti subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizione.

0: E allora Manilosi, Olly Murs, Tevye McCoy con Wrapped Up, e sono le 20:18. Scivola via la serata di lunedì 10 agosto con il Manila Box, con la vostra musica, la scaletta la fate voi con il Manila Box al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Siamo Beatrice.
0: Ciao e Beatrice, Davide. Ciao Davide.
1: E stiamo andando in vacanza.
0: Ma che bello.
1: Vorremmo ascoltare.
0: Sì.
1: Niente canzoni d'amore di Federica Abate e Marrakesh. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Sei stata perfetta. Brava Beatrice, buone vacanze. Mi raccomando, divertiti.
2: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non nego.

0: Niente canzoni d'amore. Ciao, sono Cinzia, vorrei ascoltare Piccola Stella di Ultimo, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Bene, ciao Cinzia.
1: Hai da sempre compreso la mia fantasia, l'hai accesa poi spenta, poi sei andata via, sei tornata.

No, luce. Piccola stella era ultimo. Ciao Manilosi, sono Antonio. Mi fai ascoltare Rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni. Buona serata e grazie. Grazie a te, Antonio. Buon Manila Box.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso, con attese previste di circa 30 minuti per i veicoli in direzione Francia. Ed è tutto per quest'ultimo appuntamento, gli aggiornamenti sulla viabilità tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.

0: Rieccoci, The Nox con Classic alle 20 e 34 minuti. Ricordo il numero a cui mandare i vostri messaggi: 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Edoardo. Mi fai sentire al mio paese di Serena Brancale. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Carissimo Edoardo, eccola qui in arrivo.
1: Mi sento

0: Al mio paese, un'altra canzone che ci ricorderà sicuramente l'estate 2026. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Siamo Ginevra e Teresa.
0: Ciao Teresa.
1: E vorremmo ascoltare una canzone di Raffaella Carrà. E chi non ascolta Radio Manila è
2: un super game over.
0: Va bene, la Raffa sta per arrivare con Rumore. Poi un altro maniloso, eccolo qui.
3: Ciao Sergio.
0: Ciao.
3: Sono Sante.
0: Ciao.
3: Fontanetto d'Agogna. Gentilmente vorrei ascoltare Io No di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Perfetto, allora Raffaella Carrà e poi Vasco Rossi nel Manila Box.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate.

Mancano 10 minuti alle 21, ancora buona serata, buon Manila Box. 338 50 38 908. Ciao Sergio, siamo Francesca e Amelia. Ci metteresti per favore In the End dei Linkin Park? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Francesca, ciao Amelia, eccola qui.

0: In the End, Linkin Park. Prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Irene. Per favore potrei ascoltare La Notte dei Desideri di Jovanotti? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao a te Irene.
1: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata. Ogni cosa nel suo raggio.

La notte dei desideri ci ha portati quasi al termine del Manila Box Epitimi, all'inizio del Manila Box in the Night. Dunque, ciao Radio Manila, sono Daniela. Vorrei ascoltare Will Survive di Gloria Gaynor. Grazie, buona serata. A te, cara Daniela, in arrivo Will Survive e poi Giro di Boa.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 21.
2: Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

E allora siamo entrati nel Manila Box in the night. Ancora buona serata da Sergio Melito, 21 e 3 minuti. Buona notte di San Lorenzo, buon lunedì 10 agosto fino alle 23 insieme. La vostra musica al 338 50 38 908. Dunque, ciao Radio Manila, sono Viola, volevo chiederti la testa gira di Fred De Palma, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Viola. Ciao, poi, ciao Radio Manila, sono Maria Luisa di Moncalieri, mi piacerebbe ascoltare Take Me to Church di Osher, e chi non ascolta Radio Manila è un super, super game over. Prima per Viola Fred De Palma e poi per Maria Luisa Osher. Aia!

0: Take Me to Church, Osher. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Simone da Carmagnola. Mentre i manilosi guardano le stelle, vorrei ascoltare un brano di Danilo Sacco. Allora, che ne dici di Non cammineremo mai? Ciao Simone.
1: Con le spalle al sole, con gli occhi verso il vuoto, cerchiamo di capire dove va a finire il cielo. E un pensiero si alza in volo, col suo carico di sale, ma non c'è più nessuno ad ascoltare.

penserai dopo questa canzone, che è facile parlare davanti a un riflettore, ma non contiamo niente se ci sentiamo soli, ma non lo siamo perché siamo.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

21 e 18 minuti, Comrade, la sua nuova Love Sober. Ancora buona serata da Sergio Merito, cari manidosi. 338 50 38 908. Proseguiamo con la

Bruno Mars, buonasera Radio Manila, sono Federica. Mi piacerebbe ascoltare Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. E come dirti di no, cara Federica? Buon ascolto, né?

0: Siamo, chi c'è?
1: Ciao Radio Manina, sono Silvia. Volevo chiederti per favore di ascoltare Non è mica te di Eddie Brock. Un abbraccio a chi non ascolta Radio Manina, Game Over. Buona serata a tutti.
0: Grazie a te, Silvia.

0: Eddie Brock ha interpretato Non è mica te, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Giulio dalla Val di Susa. Volevo ascoltare la canzone di Alfa Giovanotti, Buon Vento, e ricordare a tutti chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao. Perfetto, ciao a te Giulio.

Giovanotti Alfa, buon vento signore e signori. Ciao Sergio, sono Cristina da Racconigi. Mi piacerebbe ascoltare mentre torno a casa dal lavoro Ricordami di Tommaso Paradiso. Buona serata. Buona serata a te Cristina, buon rientro.

Allora andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Simona. Mi faresti ascoltare La Libertà di Marco Masini? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Simona, eccola qui nel Manila Box 338 50 38 908.

0: In the Night fino alle 23 con Sergio Melito. 338 50 38 908. Buonasera Radio Manila, sono Alessandro. Non so se riuscirai ad accontentarmi questa sera, mi piacerebbe tanto riascoltare una vecchia canzone di Alberto Fortis intitolata Milano e Vincenzo, se no una qualsiasi sua canzone. Grazie, buonanotte, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ce la faccio ad accontentarti? Beh, direi il primo successo di Alberto Fortis, eccolo qui.
1: Milano sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Milano si buono, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.

E su quasi 50 anni, quasi 50 anni, era il 1979, Alberto Fortis. Ciao Radio Manila, sono Salvatore, potrei ascoltare Buona Domenica di Antonello Venditti? Grazie, chi non ascolta Radio Manila

0: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
4: Totac.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: L'estate

Estivissima questa Vacilando 21:50. Come va? Procede bene alla grande questo lunedì sera 10 agosto? Avete già adocchiato qualche stella cadente? Qualche stelassa? 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Anna, mi metteresti Animali notturni di Malika Ayan? Grazie, prego Anna, in arrivo nel Manila Box in the Night.

Ciao Radio Manila, siamo Emilia e Tommaso, direzione mare. Ci faresti sentire un romantico a Milano di Baustelle? Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Emilia, ciao Tommaso, buon mare, buone vacanze a questo punto, buon ascolto, vai!

0: senza stile.
1: Lasciamo i baustelle. Ciao Radio Manila, siamo Beatrice ed Enrica, stiamo tornando a casa in montagna. Ci fai ascoltare Galassie di Rama. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
2: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle quando

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

Sono le 22:03 minuti, siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G con Teo Olvido. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Diego. Vorrei ascoltare le ragazze di Clara e San Giovanni, va bene Diego. Poi ciao carissimo Sergio, sono Monica. Mi fai ascoltare i 900 con Moving On, quindi per te Monica faremo un salto all'indietro fino agli anni 80.

Dal 1984 in 900, questa era Moving On, 338 50 38 908. Ma torniamo ai giorni nostri con la prossima richiesta. Ciao Radio Manila, sono Vincenzo. Gentilmente vorrei ascoltare la costiera amalfitana. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

Buonasera Sergio, sono Cecilia dalla provincia di Novara, Lago Maggiore. Vorrei ascoltare la canzone Up and Down di Billy Moore. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Cecilia!

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Sano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 703 e comprooroDoro.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila Box.
5: E state con noi.

0: Andiamo.
1: Andiamo avanti con il prossimo messaggio. Ciao Radio Manita, sono Andrea dalla tangenziale di Torino, di ritorno verso casa. Vorrei ascoltare Sara Toscano con Atlantide. Un saluto a tutti i manilosi. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona serata a tutti, a te caro Andrea.
2: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto.

0: Sara Toscano era Atlantide nel Manila Box. Prossimo vocale, questo qui.
1: Ciao caro Sergio,
0: ciao.
1: Come va?
0: Spero
1: bene.
0: Bene.
1: Uscita ora dal lavoro, quindi
0: sì.
1: Benissimo.
0: Eh beh.
1: Anche se un po' stravolta. Senti, mi è venuto in mente un pezzaccio,
0: sì.
1: Non so se sia un singolo,
0: sì,
1: radiofonico, ma credo di sì. Sure, they take that.
0: Ah,
1: altrimenti un'altra,
0: bella.
1: Sempre dei take that, fai tu, take that, mi impappino.
0: Ok, capita.
1: Take that. Fai tu,
0: okay,
1: va bene?
0: Okay,
1: un bacio,
0: okay,
1: caro a te, a tutti i manilosi, buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Manu, bon bon.
0: Cara Manu, ce l'abbiamo fatta, certo che un singolo radiofonico, e con piacere ti faccio riascoltare. Sure, arrivano i Take That nel Manila Box in the Night.

0: siamo entrati nell'ultima mezz'ora, di Manila Box in the Night. 338 50 38 908 fino alle 23 con Sergio Melito, fatevi sotto. Ciao Radio Manila, sono Enrica, vorrei ascoltare Due vite di Marco Mengoni. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao a te Enrica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Lasciamo Marco Mengoni e andiamo ad ascoltare il prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, io sono Greta e volevo chiedere se mi potevate mettere Ossessione di Samurai J. Grazie mille e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Greta.

Ossessione, lasciamo anche Samurai J. Alle 22.38 c'è Radio Manila, sono Virginia. Mi fai ascoltare una canzone d'amore degli 883. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Virginia, in arrivo.

una canzone d'amore, gli 883 da La donna, il sogno, il grande incubo. Sì, allora 22:44 minuti. Ciao Sergio, ciao Manilosi. Sono Maurizio da Condove. Mi fai ascoltare Per colpa di chi, di Zucchero? Grazie, buonanotte. Buonanotte a te, buon ascolto Maurizio.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Superestrella Aitana, 22:51 minuti. Andiamo a sentire il prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Chi ce lo manda?
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Siamo Marta,
2: Laura,
3: Gabriele.
0: Ciao.
1: E siamo appena andati a vedere le stelle cadenti, anche se purtroppo non ne abbiamo viste.
0: Manco una.
1: Ti volevamo chiedere, senza parole, di Vasco Rossi: e chi non ascolta Radio Manila?
4: E che
0: muove! Vabbè, riprovateci domani, dopodomani, perché pare che il fenomeno delle stelle cadenti vada avanti anche l'11 notte e il 12 notte. In bocca al lupo, fanciulli!

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Senza parole, Vasco Rossi, e con lui termina il Manila Box in the Night. Vi lascio con la signorina Manila 9001 al 338 50 38 908 e naturalmente vi do appuntamento a domani 11 agosto martedì dalle 18 alle 23. Fate i bravi, buonanotte, da Sergio Melito un abbraccio, ciao!
1: And for love's sake, each mistake, oh,

0: la boss.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23:01.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonasera. Saremo assieme per le prossime ore e vi aspetto come sempre per passare una bella nottata. 338 50 38 908, il numero per richiedere le vostre canzoni preferite. Saluti e baci dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo
1: Alessia.
0: Da Chieri, ci fai ascoltare Depresso Fortunato di Holly?
1: Chi non è? Ascolta Radio Manila, è un game over. Oggi

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare, sarei

0: Buonasera signorina Manila 9001. Potresti mettere Bossa Nostra di Gaia? Grazie e buonanotte a tutti da Rachele.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, mi metteresti a parlare d'amore di Saif per questo rientro da lavoro?
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

Laura di Manila, io sono Matilde e sto viaggiando con i miei genitori per andare in Puglia. E vorrei, ah no, aspetta, c'è anche mia sorella. Vorrei ascoltare Beat It di Michael Jackson. E chi non ascolta

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, grazie mille.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Buonasera Radio Manila, siamo Samuele, Casimiro e Walter da Gallarate. Potresti mettere Sweet Child Domain dei Guns N' Roses e dedicarla ai nostri amici di Arona, Rosario il motociclista e Roberto il grigliatore.
1: Questo è Rock.

0: Caiu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao carissima signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare se possibile Fuoco nel fuoco di Eros Ramazzotti, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Massimo da Verolengo. Mi puoi mettere Cattive abitudini di Salmo e Cola Pesce? Un abbraccio e buonanotte.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Buonasera Radio Manila, siamo Tiziano e Andrea. Volevamo ascoltare American Boy di Estelle e Kanye West.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei gay mo.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Maria. Mi fai ascoltare Sei grande di NEC, grazie e buonanotte a te e a tutti i manilosi.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.
4: Salida del vuelo con destino a la zona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Veronica da Asti. Mi potreste mettere Antidroga di Emma e Fabri Fibra? Grazie mille.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Mauri da Grugliasco. Vorrei dedicare a Daniela Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Grazie e un saluto a tutti. Radio

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Deborah da Cuneo. Ti posso chiedere di mettere Tu cosa fai stasera di Noemi? Un bacio e buonanotte.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Orazio da Torino. Ci fai ascoltare Danceteria di Madonna. Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao signorina 9001, sono Adriano da Torino. Vorrei dedicare a Jessica bellissimissima di Alfa. Grazie e buonanotte.
1: Inizia sempre con un

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: La tua radio sempre. Radio Manila.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: È 1:01.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Melissa ed Emma. Vorremmo ascoltare Cabana di Irama. Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Giulio da San Giorgio. Volevo dedicare ai miei colleghi in questa ultima settimana di lavoro Mare Mare di Luca Carboni.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Riccardo da Trofarello. Mi faresti ascoltare per piacere Carmela Di Cioffi? Grazie e un saluto a tutti.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Ciao Manila e ciao Manilosi, siamo Fabio, Marco e Salvo da Pinerolo. Vorremmo richiedere Summer Funk di Francesco Gabbani, grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, buonanotte. Vorrei dedicare a Giada Perfect di Ed Sheeran. Buonanotte Stefano da Torino.

0: una sabrosa.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, ciao signorina 9001. Allora, io questa sera, un po' in questa notte, volevo dire un po' strana, mi è venuta una evocazione, una memoria che ho vissuto nel 1981, perché ero innamorata di un bellissimo ragazzo, ma ero pazza, pazza innamorata, che adesso non c'è più questo ragazzo. E allora lo vedo, questo ragazzo, sopra l'autobus che si allontanava, e mentre sentivo questo brano semplice di Gianni Togni, e quindi è rimasto fotografico.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Bot. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: ce l'hai messa di te.
1: Ciao Radio Manila, sono Christopher. Mi metteresti una canzone di Mina e la dedico a tutte le persone che sono all'ascolto. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, mi metteresti Stella Stellina di Ermal Meta e la dedico al mio Nick che brilla in cielo. Grazie Artisha da Sindevie.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila 9001.
1: Accensione.
2: When you can't get what you need, you

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 2:01.